State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Ed eccoci, buongiorno, buongiorno, è mercoledì, è passato così il 2 giugno e noi siamo qui, oggi è il 3 giugno, siamo qui con voi per stare con voi ancora sempre, durante tutte le mattinate che non siano festive, quindi da lunedì a venerdì, tutti i giorni, dalle 4:30 alle 7. Buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno a tutte le radio che si stanno collegando, le vediamo che man mano che passa il mio saluto iniziale, iniziano a collegarsi, sono 4:31, 32, perché magari hanno il brano precedente che non interrompono. E allora, dunque, noi iniziamo con il saluto delle radio. Naturalmente abbiamo delle nuove radio che salutiamo così a mano, come dico io, Radio Mare Italia, poi faremo il jingle prima o poi, Radio Blinco Blanco Atri e ancora Radio Teramo e Teleterme Vigliatore TV. Queste sono le quattro radio che salutiamo a mano. Le ultime tre mandano la replica alle 7:30, quindi insomma saranno dopo in replica. Quindi buongiorno a voi quando ci ascolterete alle 7:30. E quindi tra un attimo manderemo il saluto delle radio.

0: E allora ecco per voi il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7 One, RTA Planet, Web Radio,

un giorno migliore che ancora non è finito. Infatti qui intanto sono le 4:39, che ha detto la signora, sono le 4 e ogni tanto mi dice l'ora senza dirlo e poi quando mi serve non me lo dice. 4:39 e 41 secondi.

E allora, quando sono le 4:40 ormai, andiamo a sentire cosa ci dice Marco Roma. Speriamo che oggi sia un giorno migliore, non domani, perché oggi, ieri è stata pioggia a non finire a Milano. Eccola qui, la pioggia che non finisce mai.

0: tanti auguri a Riccardo Gocciante e a Cindy Crossford e a Ciro Immobile e a Johnny Dorelli, buon compleanno da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno, nell'immensità io ti ho guardato, in profondità io ti ho studiato, e perché sono sempre io insieme a te. Da Marco Roma, buongiorno.
1: Erano i Marco Roma che ci davano il saluto. Bene, bene, bene. Allora, Marco Roma il saluto, e adesso vediamo di chiamarlo proprio in diretta, perché così magari lo sentiamo da vicino. Allora, eccolo qua. Andiamo, intanto che sono le 4, signorina, che sono le 4? Inserisci i codici, mi dice sempre. Vabbè, però dimmi l'ora. 4:41 e 36 secondi. Noi non possiamo fare neanche più il giochino delle ore doppie, perché non funziona più, da che hanno messo i codici qua. E vabbè, l'evoluzione delle cose. Allora, Marco Roma. Ah. Come mi arriva basso Marco? Vabbè, comunque intanto iniziamo a chiamarlo. Carica batteria, arrivi 5 a 11. Venerdì. I messaggi e le chiamate sono crittografati. Avvia rilevamento zona P. Carica batteria, 100. Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro. E allora avviamo sta chiamata vocale, vediamo se.
2: Avviso. Riduci fine.
1: Abbassiamo. Zona P.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, come va?
3: Bene. Allora,
1: oggi ti sentiamo senza macchina, ti stai riposando?
3: Eh sì, perché oggi porta un po' di pioggia, quindi rimango a casa.
1: Ah, allora oggi sei da casa, allora. Beh, sì, allora,
3: sì.
1: Oggi sei
3: diverso. Sono svegliato pure Damiano, si è svegliato.
1: Si è svegliato, ma Damiano è andato lo stesso al Vaticano, anche lui rimane a casa.
3: Lui sì, infatti li unisco.
1: Uniamo Damiano dal Vaticano. Cioè, ecco.
3: Damiano e Leonora pure Leonora.
1: Ah, ma insomma, oggi siamo alla grande stamattina, allora, ecco.
3: Eccoli,
1: Buongiorno. Abbiamo i due. Abbiamo i due vichinghi. Ah no, non sono i vichinghi. Il vichingo c'è stasera. Pensavo che avessimo già i vichinghi adesso, no? Allora, a 20 di sera, vi ricordiamo, questa sera abbiamo il vichingo Gabriele?
3: Sì.
1: Gabriele il vichingone o Gabriele il vichingo?
3: Gabriele il vichingone.
1: Bene ragazzi, ieri qui a Milano è stata una giornata piovosissima, proprio c'è stata acqua a non finire, insomma 43 mm d'acqua, insomma non si scherza. Invece,
3: mamma mia,
1: da voi invece è stato tutto tranquillo?
3: Da noi oggi, sì, da noi è bellissimo, però dovrebbe piovere oggi.
1: Ah, ecco. E quindi oggi abbiamo detto che non siamo ad ansia, siamo senza ansia, quindi senza niente.
4: Ora sta iniziando a piovere adesso.
1: Ah, sta iniziando già a piovere a Roma? A Roma sta piovendo. Allora.
3: Ah.
1: Ecco. Allora ragazzi, dunque...
3: Stasera grande serata, grande puntata.
1: Sì, diciamo chi ci sarà stasera, lo dice Damiano, anche lui lo sa già chi c'è, sì.
3: Sì, sì.
1: Ormai lui è diventato il braccio destro di Marco. Quindi il sub Marco. Bene, allora Damiano, chi ci...
4: Marco è mio fratello.
1: Appunto, chi ci starà? Chi ci sarà 20 di sera questa sera sulle radio che si collegano con noi?
3: Il grande vichingone. Stasera sarà una grande puntata.
1: Ecco, bene. Allora,
3: è anche emozionato il ragazzo, l'ho sentito ieri sera.
1: Ecco.
4: Mi dovete mandare il numero, così chiamo.
1: Ma come? Insomma, noi ti dobbiamo mandare.
3: Damiano vuole chiamare in diretta per salutare l'ospite.
1: Eh sì, mandaglielo il numero.
3: Sì, dopo glielo do.
1: Perfetto. Allora, Eleonora si è svegliata pure, e quindi insomma svegli già alle 4.
3: Loro non dormono mai.
1: Ecco. Allora, caro, oggi non
3: facciamo
1: il quiz della mattina, che ormai
3: sì,
1: è il quiz,
3: però è troppo facile.
1: Si fa il quiz della mattina, ma oggi non si vince niente, perché giustamente nessuno
3: può,
1: non si vince niente.
3: No, Damiano mi ha dato un titolo, ma è troppo facile.
1: E allora tu, quindi dal titolo, come dobbiamo...
3: Beh, il titolo e tu mi dici l'artista, tanto me lo dirai dopo un secondo.
1: Dopo un secondo addirittura?
3: Sì,
1: mamma mia.
3: Troppo facile.
1: Va bene, è una dedica naturalmente, visto che oggi non c'è il dover venire ad ansia o con l'ansia, facciamo solo la dedica.
3: Sì, a Damiano le dedica...
1: Ah, Leonora.
3: Sempre di Leonora.
1: Certo.
3: Ormai dedica solo alla donna sola. Prima ne dedicava a tante donne.
1: Adesso, adesso per il momento siamo così. Allora,
3: lo
1: sciupa femmine del Vaticano.
3: Del Vaticano.
1: Allora, andiamo. Andiamo col titolo.
3: Caruso.
1: Vabbè, Caruso.
3: Troppo facile. Damiano dice cose troppo facili.
1: Però,
3: non va bene. Basta,
1: però...
3: sei multato.
1: Però Caruso è stato cantato da tante persone, quindi non
3: sì,
1: è
3: sì.
1: che...
3: Però lui ha scelto quello originale.
1: Quindi ha scelto quello di Tony del... come si chiama?
3: Piero Ramazzotti.
1: Beh, l'ha fatta anche Ramazzotti, l'ha fatta?
3: No, quello... veramente... Veramente sì, sì, l'ha cantata le canzoni Eros
1: di Caruso.
3: Di Lucio Dalla e di Caruso, l'ha cantata pure di Lucio Battisti, comunque parecchio.
1: Sì, quello sì, però forse Caruso no, non credo no, abbia cantato.
3: No, Caruso. Era di Battisti, sì, Lucio Battisti, sì.
1: Di Battisti può darsi. Comunque, il Caruso, c'è anche il Caruso originale che non l'ha cantato Dalla.
3: Sì, è vero, sì, sì.
1: Caruso originale, sì, sì. Spechiera, era... quel cantante lirico degli anni 20, ecco. Quindi noi mandiamo il Caruso di Lucio Dalla, vero?
3: Sì, pronti.
1: E allora andiamo con...
3: L'ha cantata anche Andrea Bocelli, l'ha cantata Pavarotti.
1: Pavarotti. Quindi...
3: Il volo, anche il
1: Caruso,
3: volo, il
1: Lucio
3: volo.
1: Dalla, eh sì.
4: Ma tu l'hai mai vista la moglie dei Bocelli?
1: Io no.
4: Manco lui.
1: Sì.
3: Lara Fabian, parecchia la cantata.
1: Quanti Caruso, ragazzi!
3: La cantata di Giulio Iglesias.
1: Pure, hai visto tutto su internet. Intanto,
3: Andrea Bocelli, sì.
1: È partito in sottofondo Caruso. Noi ci sentiamo alle 5 e un quarto. Non vi addormentate, mi raccomando, eh.
3: Anche Céline Dion. Céline Dion ha cantato.
1: Céline Dion. Bene, a tra un po', ragazzi.

0: E qui Celeste mi ha ripreso, ci ma i saluti dell'ATM 4:44. Allora sì, Celeste, hai ragione. Saluto te, saluto ATM Trenorbi, Maiasili, ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta e tutti gli altri, Ernesto e Dennis e tutti gli altri ancora. Ciao e a tra un po' con il ballo di Beppe.
1: Si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio di RVD, oggi abbiamo un giocatore che deve giocare una finalina, quindi una intervistina veloce. Ciao, ti chiami?
2: Giovanni Giglio.
1: Sì. E di dove sei, Giovanni?
2: Sono di Lodi, gioco con il Trifoglio.
1: Sì.
2: Squadra fondata nel 2006.
1: Sì.
2: Che la priorità è l'autonomia di giocatori, poi sì. È la vittoria, poi sì, la vittoria. Ho giocato per 8 volte campionati europei,
1: sì, bravo.
2: Quelli dell'Aix e della sì. Fish Peak, e quindi adesso dopo 2 anni che arrivavo nei quarti, sotto i quarti,
1: sì.
2: Lo showdown è un bello sport,
1: sì.
2: Di testa, è scacchistico.
1: È scacchistico? Perché è scacchistico?
2: È scacchistico perché devi andare contro l'avversario, capire le sue mosse.
1: Ah, capire le sue mosse e
2: sì.
1: Prevenirle.
2: E prevenirle, sì.
1: Ho capito.
2: Come muovere le piedine, muovere la palla. E metto in difficoltà.
1: Ma tu sai giocare anche a scacchi allora?
2: Io giocavo scacchi, l'ho sì. Messo sempre con la stessa federazione.
1: Sì.
2: La Fish Peak.
1: Sì.
2: Ho fatto 2 anni di scacchi.
1: Ah, bene, quindi sei polivalente tu.
2: Sì, sì.
1: Ma tu nella vita che sogno hai, a parte lo showdown?
2: Io faccio il geometra momentaneamente.
1: Sì. Quindi lavoro.
2: Con... Sì. Sono in posizione.
1: Sì.
2: Però come dicevo ieri sera a microfono spento che mi avevo fatto il corso da fisioterapista.
1: Sì.
2: Ma non sono stato in graduatoria.
1: Ah, quindi volevo fare anche il massaggiatore.
2: Sì, sì,
1: massaggiatore.
2: Sì, sì.
1: Ma perché tu pensi che massaggiare è una cosa
2: sì.
1: Che dà
2: sì,
1: delle
2: sì.
1: Possibilità?
2: Delle possibilità e capire meglio la gente.
1: Ecco, di conoscere.
2: Come
1: di fare del bene alla gente,
2: sì,
1: soprattutto,
2: sì.
1: No?
2: Sì, sì. Sapere benissimo come le graduatorie, come sono.
1: Ah, ho capito. E comunque il miglior risultato che ho avuto fino adesso in showdown qual è stato?
2: Terzo posto. Campionato nazionale 2019-20.
1: Poi una domanda che ti facciamo adesso e
2: sì.
1: Magari non è
2: sì.
1: Bella da fare, però lo facciamo a tutti i nostri amici disabili.
2: Sì, sì.
1: Com'è che tu hai perso la vista e quali sono i tuoi problemi?
2: Ho perso la vista dopo un'ischemia, perché prima di essere disabile visivo sono spastico e autistico.
1: Quindi insomma
2: con una ischemia ho perso la vista, sono pluridisabile.
1: Però praticamente vedo che sei molto, molto attivo, ecco.
2: Sì, sì.
1: E uno dei sogni della tua vita qual è?
2: Combattere la mia disabilità al meglio, essere più veloce,
1: ecco.
2: E essere anche nel più autonomo,
1: ecco,
2: possibile.
1: Tu vorresti anche un matrimonio forse o no?
2: Certo. Cercare una ragazza ipovedente come me,
1: ipovedente.
2: Che condividiamo gli stessi valori.
1: Ok, io questo te lo auguro veramente di cuore,
2: sì.
1: Ti auguro una.
2: Sì, sì.
1: E poi facci sapere se ti dovessi sposare, noi veniamo al
2: sì.
1: Tuo matrimonio.
2: Esatto, esatto.
1: Minimo.
2: Radio...
1: E ti ringrazio e devi andare a giocare, ti lascio, a presto.
2: Sì,
1: buona giornata.
2: Vieni a vedere la mia partita, Giuseppe.
1: Senz'altro verremo, ciao.
2: Ciao,
1: ciao.
2: Che Milano ciao.
1: Tu. Vai, a presto, ciao.
2: Ciao. SGS di Milano non vedenti.
1: Bene, ciao, un abbraccio, ciao.
2: Ciao.

radio. Sono Carlo Fox, abito nella provincia di Potenza, sono una persona simpatica, mi piace scherzare, far sorridere i bambini e soprattutto regalare anche un'illusione, perché mi piacciono anche fare giochi di prestigio. È importante per me far ridere, sorridere i bambini, ma nello stesso tempo mi diverto anch'io. Quello che è importante ancora è mi piace scrivere testi di musica, testi di canzoni, ma soprattutto su tutto quello che succede attorno a me, un po' mettendoci, colorandoli un po', ma alla fin fine l'importante è che il messaggio vi arrivi. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Potendi della Terra.

0: caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero sopra. Spero che
1: E questo è Ultimo con Romantica.

International Radio. Sono Piero Strada e sapete, la mia musica, io dico sempre che nasce con i piedi per terra e la testa tra le nuvole, perché parto sempre da situazioni reali, dalla vita di tutti i giorni, cercando di raccontarla in musica, aggiungendo fantasia, un po' di immaginazione e anche un po' di ironia. Oggi voglio presentarvi il mio nuovo pezzo dal titolo Il labiri liquido. Tutti noi, nella vita di tutti i giorni, dobbiamo fare delle scelte. A destra, a sinistra, quale direzione prendere? La nostra vita spesso quindi può essere vista come un gigantesco labirinto da cui possiamo cercare di uscire. Qualche volta è bello perdersi, lasciarsi un po' andare, ma qualche altra bisogna cercare di capire dove vogliamo andare veramente e allora fare le scelte giuste, prendere in mano la nostra vita. Questo è Il labiri liquido. Il testo, bellissimo, scritto da Nicolai Ciannamea, la musica è stranamente completamente diversa rispetto al testo, che invece è molto autorale, ma la musica invece è molto moderna e la ascolterete, è veramente molto molto particolare, un'armonia di contrasti che ben si sposa con il concetto del labiri liquido. Vi lascio all'ascolto, spero che vi piaccia e fatemi sapere, mi raccomando. Un abbraccio a tutti voi da Piero Strada.

mare e sale. Serve una mappa per non morire, che mi dica dove cercare, che mi

casarolla, sulle onde beccheggia il nostro letto. Lago del Nord treme e barcolla, un buco nero è il nostro tetto.

0: e questo è un raggio di luce.
1: Ti vorrei sollevare, Elisa e San Giorgi, intanto che stiamo provando a chiamare Marco, che secondo me si è addormentato, e chiamiamo anche il peperoncino.

0: teniamoci vicino al cuore e noi ci teniamo vicino al peperoncino. Peperoncino, buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno Rossia.
0: Come va, peperoncino? Tutto bene?
1: Abbastanza male, grazie, perché mi si è rotto l'alimentatore, il cavo anche del
0: telefono.
1: L'altro telefono, quindi.
0: Quindi
1: devo, ecco, poi quello è il principale.
0: Ah, ecco, quindi sì, quello il, quindi il cavetto quello generale.
1: Esatto, più anche l'alimentatore stesso, per cui la quale cicale cicale, gobbo maiale.
0: Devi usare un vecchio telefono, praticamente.
1: Esatto. Però, vabbè, oggi... per fortuna gira bene.
0: Sì, sì, vabbè, gira, gira. No?
1: Penso che c'è l'aggiornamento ultimo, lui al 15.8.
0: Sì, ancora regge per un po' il WhatsApp, per, ancora per forse un anno reggeranno i WhatsApp su questo. Poi li toglierà anche da lì. Questo è un 6S, mi pare, no?
1: Sì.
0: Sì, per 15.
1: No, un SE.
0: Un SE. No, l'SE regge fino al 18, fino al 26, se l'SE regge l'aggiornamento. Sì, sì.
1: Il 26 ci siamo ora.
0: Sì. Bene, allora dunque sono le Marco Roma dorme, quindi eppure è strano perché ha parlato con noi alle 5:15, quindi si è addormentato, ha detto ci sentiamo alle 5:15 e invece dorme. Noi proveremo a svegliarlo ancora, ma mi sa che dorme. Bene, sentiamo che già tu senti qualcosa che stavi seguendo in giro.
1: Un po' di notizie dall'ambito Israele.
0: Eh sì, perché ogni giorno poi ci sono novità sempre negative, poi cioè sembra che un po' si mettano d'accordo, un po' cambiano sempre le carte in tavola. Cambiano sempre
1: questi quelli del Medio Oriente che sono veramente infiammati, che quando non sono in guerra, figuriamoci quando sono in guerra.
0: Ecco. Bene, allora vogliamo scegliere un brano, vediamo un po' cosa abbiamo sotto mano. Abbiamo un brano di... Cosa abbiamo andato? Abbiamo un brano di Umberto Rosario Balsamo che si chiama Balla. Ti dovrebbe piacere, sì. Il vecchio ti piaceva.
1: Lo dedichiamo a tutto l'ascolto.
0: Lo dedichiamo a Lucia che comunque è con noi in qualche maniera. Questo te lo dico anticipatamente. Vai.
1: Santa Lucia, sì, sì, certo.

0: Eccoci qua, mio caro, mi dispiace, ma stamattina Marco Roma non si sveglia. Cioè, è stato in diretta con noi alle 4.45, dobbiamo parlare di Gabriele il Vichingone, che starà questa sera in diretta con noi alle 20 di sera, però insomma lo ricordiamo noi. Intanto tu che rete stai seguendo, che sentiamo una televisione in sottofondo?
1: Radio 24.
0: Quella che dà le notizie ogni mezz'ora praticamente.
1: Sì.
0: Bene.

0: E le notizie ho detto che non sono tanto buone.
1: No, assolutamente. E poi ci sono aggiornamenti sui quattro braccianti
0: Sì, Calabri.
1: sono stati arsi,
0: Sì.
1: no, pakistani, che
0: Sì,
1: si
0: vabbè,
1: trovano a lavorare in Calabria.
0: terra della zona mia, zona.
1: Sì, e pare che siano stati dei connazionali a farli fuori perché volevano fare il racket anche loro, però questi non hanno accettato.
0: Non hanno accettato e quindi
1: Prima sono stati accoppati e poi bruciati.
0: per fare sparire tutto. Ma uno si è salvato dei cinque.
1: Sì, uno pare che sia riuscito a salvarsi al momento, ma penso che se lo dovessero trovare, insomma.
0: Ecco qua, quindi uno si è. Tanto sto vedendo se riusciamo a chiamare Marco. Ti proviamo a farlo sentire se noi speriamo che risponda alla nostra chiamata. Noi intanto lo sentiamo insieme. Eccolo qua. Ecco, questo è il telefono di Marco Roma che sta suonando, però lo mettiamo più piano, vero? Vediamo se risponde. Noi siamo in diretta, naturalmente se qualcuno vuole chiamarci 320 19 78 490 e abbiamo naturalmente il nostro Dennis che non può mancare, vero?
1: No, su questo no,
0: No.
1: eccomi, buongiorno Denis.
0: E beh, lo sentiremo stamattina, vediamo dove si trova stamattina, magari sentiremo anche altri rumori stamattina, perché mentre lo sentivo poco fa che ha mandato il messaggio, ci dirà dove si trova. Allora, dunque, niente, Marco non risponde, evidentemente si è bloccato il suo telefono o ha preso sonno, evidentemente perché oggi non andava a lavorare perché pioveva, ha detto oggi.
2: Marco Roma, saluto Canoro, Marco Roma, saluto Canoro.
0: Vabbè, se ci chiama noi siamo qui. Allora, andiamo quindi a prendere il nostro amico Dennis.
2: Barra di stato. Carica
0: Sblocchiamo.
2: batteria, 100%. Non
0: No.
2: in carica. Elemento on-box. Watch orologio. 5 messaggi. 46 messaggi non letti. Medio. Milano.
0: Allora,
2: 16
0: alla
2: e
0: fine siamo
2: 4.
0: riusciti, ti dicevo,
2: Nebuloso. Doc. WhatsApp.
0: a
2: 259.
0: mettere, a togliere i codici
2: WhatsApp. 259.
0: dell'iPhone, però abbiamo dovuto
1: Bene.
0: resettarlo proprio da zero.
2: Cerca. Cambio messaggio.
1: Addirittura.
0: Sì.
2: Eccolo
0: qua, Dennis, eccolo qua il nostro amico Dan. E fortunatamente almeno questo viene in diretta, riusciamo a farlo venire in diretta questo iPhone con il codice tolto. Allora, ecco qua. Allora, vediamo se arriva Dennis.
2: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 59.
0: Eccolo qua. Allora, partiamo, caro Dennis, sentiamo cosa dice.
2: Invia messaggio vocale.
3: Eccomi, buongiorno, buongiorno a
0: Lo
3: tutti, qua
0: senti?
3: Dennis, un salutone a te Giuseppe in questa mattinata, saluto
0: Ci sono gli uccelli, senti?
3: tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto, questa mattina saluto bel peperoncino, Lucia, Marco Roma, Gina, il capitano e Marina, Antonello, Daniela, eccetera, eccetera, e chi manca, va bene, comunque bene. Questa mattina qua c'è gente che taglia l'erba presto, presto, alla mattina, pensa te, perché essendo chiaro prima, approfittano per tagliare alla mattina presto l'erba,
0: Sì,
3: sarebbe
0: infatti
3: da...
0: si lavora presto.
3: Vabbè, comunque, boh. E che addirittura mi sveglia anche. Sì, non succede sempre
0: Povero
3: comunque.
0: Dennis.
3: Boh, allora, questa mattina ti richiedo il brano. Sì, dai, facciamo la rondine perché è un periodo che qua dove abito io si sentono molto le rondini, è il periodo anche, sì. Inoltrato, sì, ormai da un bel po'
2: Pulsante
3: che
2: indietro.
3: ci sono le rondini e appunto vorrei ascoltare la rondine di Mango. Bene, bene, bene, bene. E niente, noi ci sentiamo naturalmente alla prossima, ciao e grazie a tutti, ciao ciao.
0: Eccolo qua, hai sentito, caro, il nostro cugino Dennis che vuole la rondine, eccola qui, arriva la rondine.

Era così la rondine, e noi siamo qui in diretta con voi, con il peperoncino. Doveva esserci anche Marco, che appunto sostituiva Lucia, però quando è al lavoro c'è, ma oggi che era di riposo evidentemente si è addormentato. Bene, allora facciamo un applauso a Marco, che almeno dorme, se non altro, visto che però alle 4.45 c'era. Quindi salutiamo Marco, salutiamo anche Damiano ed Eleonora, allora un applauso, che perché tu diresti magari, allora puoi chiamare Damiano, ma io di Damiano non so il numero, quindi non lo posso chiamare, perché li collega direttamente lui, quindi insomma è lui che fa i collegamenti. Sono le 5.30, abbiamo sentito la rondine per il nostro

0: Come sì, no, ieri sera ha piovuto, sì.
1: Ah, ieri sera.
0: E dicevo che ci sono regioni che hanno fatto ordinanze per le quali non si può lavorare nei cantieri dalle 11, non so, dalle 15.
1: Così. Quindi anche forse anche 16, 17, credo.
0: Forse 16.
1: Sì, perché forse dal 11, da mezzogiorno, credo. E li fanno iniziare prima alle 5 di mattina, in modo che poi...
0: perché ci sarà, cioè, troppo caldo, si vede che sta male poi.
1: Eh sì, certo. Quindi devono lavorare un po' prima e insomma, perché il pomeriggio poi quando fa caldo il pomeriggio.
0: Cioè, sì.
1: È un caldo intenso. Bene, allora.
0: Perché tu non hai capo che non ti fa respirare.
1: Vorresti chiedermi un brano? Sì, vai.
0: La vita che non sento
1: da molto tempo.
0: Esatto, ma come fanno i marinai?
1: Ah,
0: Lucio Dalla di Gregori.
1: Ecco, noi abbiamo sentito. Abbiamo sentito Caruso? Sì. Vabbè, ma come fanno i marinai di Lucio Dalla e Francesco De Gregori? Un attimo che lo facciamo partire subito con la signorina.

0: Ma come fanno i marinai?
1: Bellissima come fanno? Canzone, vecchia, ma
0: degli anni, diciamo, quando era del
1: 80,
0: più o meno, sì, dovremmo chiedere adesso all'intelligenza artificiale quando è nata, però insomma. Vabbè, comunque siamo qua. Siamo qua in diretta quando sono le 5:30. 5:38 e 6 secondi, sai che ormai non si può fare più l'ora doppia, se capita è bene, se no, perché questo orologio si è un po' sfagiolato da che abbiamo messo il codice dentro. E quindi ogni tanto lo dice
1: Maria di mettere sti codici, ma che vi servo?
0: L'orologio, abbiamo messo il codice perché può anche pagare qualche, l'orologio paga qualche volta se uno, quindi allora abbiamo messo il codice per fargli pagare quando sei in giro, può pagare allora, però guarda caso, da chi è messo il codice, lui ogni volta dice metti il codice, dammi il codice, insomma. Allora, ha assolato che stamattina Marco Roma proveremo a chiamarlo quando tornerai tu alle 6:48 dopo la lettura della poesia della signora Maria Grazia. Tra l'altro oggi abbiamo vari comunicati su Rovigo e anche su Monte Grotto Terme, che ci leggono dei nostri amici, quindi insomma tra le 6:30 e le 6:45, dopodiché avremo la poesia e poi torneremo con te, naturalmente torneremo con le ultime notizie, che per il momento mi hai detto sono tutte così. Stai vedendo un po' cosa succede nello sport, Peperoncino?
1: Ma nello sport, a parte che appena finito
0: stasera c'è
1: l'infernale dell'Italia,
0: stasera c'è la, ecco. Dove se noi ci eravamo qualificati, dove gioca, qual era il girone?
1: Non ho seguito costo dei mondiali, no?
0: No, il costo, dove gioca il costo dovevamo giocare noi praticamente,
1: credo proprio di sì, fosse quello il nostro destino, sarebbe stato quello, sì. Ma cominciano
0: l'11
1: sì, purtroppo io sono la gente che gusto ci provi a seguirli, visto che non ci siamo, ma comunque.
0: Beh, è vero, c'è il Brasile per esempio, che c'è Ancelotti che sa un po' di italiano, nel senso sa un po' d'Italia, visto che almeno l'allenatore ce l'abbiamo.
1: Ma vabbè, nel senso sono felice per il Brasile perché c'è Ancelotti.
0: No, vabbè, dico tanto per non essere proprio stranieri, tifiamo per il Brasile che c'è Ancelotti.
1: No, peccato, adesso abbiamo due amichevole, mi pare, che
0: oggi questa sera abbiamo un amichevole con in Lussemburgo. Questa sera
1: se prendiamo una sonata anche lì,
0: Va bene. Adesso come adesso si sta formando, è piccolo, se ci suonano adesso non è un problema perché ancora deve nascere. Il problema è quando dobbiamo qualificarci, questo tanto sono amichevoli, quindi addirittura c'è la possibilità di sostituire 11 giocatori, quindi al secondo tempo si può cambiare la squadra.
1: Sì, d'accordo, cioè, ci sono, sta facendo le valutazioni.
0: Ecco.
1: Ma poi il congresso viene confermato come CT, però poi il 22 fanno le elezioni.
0: Ah sì, il 22 giugno. Bene, se hai ancora un desiderio musicale, visto che oggi poi sentiremo anche la nostra Lucia, cosa ci dice di bello?
1: Ecco, guarda, un desiderio musicale, ecco. Buona domenica.
0: Buona domenica. Va bene, anche se mercoledì.
1: Anche quella unica vecchia canzone.
0: Una vecchia canzone. Poi abbiamo un brano del nostro amico Stefano Manenti che si chiama Baciami. Allora lo ascolteremo dopo, però adesso andiamo con Buona domenica.

0: E allora, caro peperoncino, è il momento. Tu stai oggi, hai preparato già qualcosa? Stai preparando la tua colazione, eccetera?
1: Al momento non lo
0: ancora. Dobbiamo ascoltarci il brano di Stefano Manenti che si chiama Baciami. È un brano estivo, un po' allegrotto, che ci invita tutti a baciarci. Che ne dici? Ascoltiamo?
1: Sì.
0: Lo dedichiamo a tutti quanti voi, al nostro amico Denis, e salutiamo tutti i ragazzi e le persone che ci stanno ascoltando. Baciami.
2: Mua.

0: E allora sentiamo adesso un brano che ci ha richiesto il capitano, che non esiste. Un brano, gli mandiamo un brano di Mina che si chiama Buttalo Via, perché lui ci ha chiesto un brano Aria Condizionata, ma non esiste il brano. Comunque salutiamo il capitano.
1: Molto giocherellone.
0: Sì, ho detto mandami l'aria condizionata di Mina. Noi ti possiamo mandare Buttalo Via di Mina. Anzi, vediamo anche che ora è, perché tra un po' dobbiamo sentire anche Lucia. 5:51. Sì, allora facciamo in tempo. Allora andiamo con Buttalo Via di Mina. Eccola qua. Dovrebbe arrivare. Eccola qua. No, ci ha mandato Un'estate al mare. Beh, forse allora è meglio che gli mandiamo Un'estate al mare, dai. Un'estate al mare, visto che lui parla di aria condizionata, è il caso.

0: Quest'estate ce ne andremo al mare, a chi piace il mare, per esempio al nostro peperoncino. E allora sono le 5:55, quindi siamo in zona ora tripla, abbiamo la nostra Lucia, caro peperoncino. Almeno ci ha lasciato qualcosa. Allora sentiamo cosa ci dice un attimo che veniamo a programmare.
1: Rispondi, pulsa, messaggio vocale, durata 29
0: Eccolo
1: secondi,
0: qua.
1: 2 giugno alle ore 18.
2: Fuori multimediale.
0: Eccola qui che arriva Lucia. Sentiamo che mette la sua musica per l'ora tripla.

0: Era Lucia.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Posizione messaggio vocale, 3 secondi di 40 secondi, regolabile. Posizione messaggio vocale, 4 secondi di 40 secondi, gruppo, rive 1 9 di 9, elemento voce non attiva.
1: International Radio, che seguono la trasmissione in altri orari, e alle radio che sono collegate in diretta durante la trasmissione. Allora, per oggi volevo salutarvi tutti e se non l'avete già fatta sentire, volevo sentire la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, altrimenti lascio la scelta a voi della canzone. Buona giornata e a presto.
0: Ma no, tranquilla, non ti preoccupare, abbiamo questa Sorry, Scusa, Lo Siento, è spagnola, caro Peperoncino. La manderemo come saluto. Con te hai qualche notizia veloce adesso oppure ci sentiamo dopo alle 6.40?
3: Ci sentiamo poi.
0: Allora, ci sentiamo dopo. Intanto abbiamo questo Scusa, Sorry, Scusa, Lo Siento, il brano dei Pinguini Tattici Nucleari. A tra un po' allora, ciao, a dopo Peperoncino.
3: Ciao, ciao.

0: One, due, tre, four.
1: E dopo il baciami di del nostro Stefano Menti, baciami ancora di Giovanotti, alle 6 in punto.
0: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce. Un respiro profondo per non impazzire.

Io sono Mario Mosca e non ho una band, la mia band sono io praticamente. Il nome d'arte è Dirty Sound from the Mountains. Ho scelto questo nome che significa suoni sporchi dalle montagne, perché vivo tra le montagne e registro i miei brani in casa. Scrivo brani originali in inglese, è una scelta fatta più per abitudine, perché da ragazzo cantavo le cover in inglese, quindi mi trovo meglio a cantare il mio genere musicale in quella lingua, per una questione di cadenza, di metrica musicale. Beh, un altro motivo potrebbe essere per il fatto che, non avendo io molti ascoltatori, sono un semplice cantautore dilettante. Mi diverto su YouTube, oltre la mia musica anche su altre piattaforme, ma su YouTube ho un canale per puro divertimento, perché non è monetizzato, e lì interagisco con altri piccoli cantautori degli Stati Uniti, del Regno Unito, del Canada, e ci scambiamo anche delle collaborazioni. E la scelta del nome, Suoni sporchi dalle montagne, perché registro in casa, è uno studio spartano, non insonorizzato, e quindi, in tono scherzoso, voglio dire che si potrebbe sentire un ululato di un cane, un trattore che passa, una motosega, non lo so, cose di montagna. Ora vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo For Too Long, che vuol dire per troppo tempo. Buon ascolto, un saluto a tutti.

gli amici di Disabili International Radio. Sono solo Benny e sono una cantante emergente, ma non solo. Amo l'arte in tutte le sue forme, infatti sono anche una scrittrice con 3 libri pubblicati, ma mi piace anche disegnare e dipingere. In particolare la musica è entrata a far parte della mia vita grazie a mio zio che era un cantautore. Per questo motivo mi sono approcciata quindi inizialmente allo studio di alcuni strumenti musicali, per poi arrivare anche allo studio del canto. Ovviamente all'inizio ho tentato di emulare i grandi cantautori facendo delle loro cover, solo in un secondo momento ho preso poi la decisione di produrre dei miei inediti, iniziando questo percorso che mi ha portato tante belle soddisfazioni, perché per me la cosa più importante nella musica, così anche come nella scrittura e nell'arte in generale, è condividere le proprie emozioni, i propri sentimenti e dei temi a me cari con il resto delle persone. E soprattutto il mio sogno più grande è quello di riuscire a portare la musica anche di mio zio in mezzo alla gente. E quindi oggi sono qui per farvi ascoltare questo mio ultimissimo singolo, perciò vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Amore senza amore.

0: Ah, si è rotto tutto alla fine. Tic tac, e noi siamo qua per salutare le nostre radio quando sono le 6 e... 6 e quanto?
1: Me lo dici?
0: No, inseriamo codice, no. 6:23:40, quindi siamo in perfetto orario. E salutiamo le nostre nuove radio, Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo, mi pare, sì, Radio Teramo, e poi Tele Terme Vigliatore TV, che mandano questa replica alle 7:30, mentre Radio Mare Italia è in diretta con noi. Le altre radio le salutiamo adesso, dopo avremo i comunicati che ci mandano da Rovigo e da Montegrotto Terme. E allora andiamo con il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
3: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Ed è il momento di collegarci, anzi di mandare tutti i comunicati che ci sono stati inviati gentilmente dai nostri uffici stampa.

0: Buongiorno da Daniele dall'Inghilterra. La signora Paola Gasperotto dell'ufficio stampa del comune di Rovigo vi informa che giovedì 4 giugno alle ore 11.30 presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione della Festa della Musica. Sarà presente l'assessore alla cultura Erika De Luca. Venerdì 5 giugno alle ore 11.30, sempre presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano dedicato al collegamento scolastico tra la frazione di Borsea e le scuole medie di Grignano. Sarà presente l'assessore alla mobilità Michele Aretusini. Siete invitati a partecipare.
1: Salve a tutti, sono Paola Dall'Aquila. Questa mattina vi leggerò il comunicato stampa del comune di Rovigo dalla responsabile ufficio stampa Paola Gasperotto. Giunto alla sua 11ª edizione, torna il campus estivo al Museo dei Grandi Fiumi, che accompagnerà bambini e ragazzi da giugno a settembre. Il campus estivo al complesso degli Olivetani rappresenta ormai da oltre un decennio un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di aggregazione e svago capace di coniugare divertimento e formazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi in collaborazione con Aqualab, intende garantire un clima sereno e stimolante, favorevole al gioco, al riposo, dopo l'impegno scolastico, allo sviluppo della fantasia e della creatività, nonché alla socializzazione e alla crescita personale. Il campus offre inoltre l'opportunità di consolidare e potenziare le competenze scolastiche in modo leggero e coinvolgente. Siamo contenti, ha detto l'assessore della cultura, Erika De Luca, di riproporre e rappresentare questa iniziativa ormai consolidata e attesa dalle famiglie. Un'opportunità per i partecipanti di poter vivere il presente con momenti di aggregazioni, scambi di amicizie, divertimento, ma anche di scoprire il passato dove i bambini possono diventare piccoli esploratori. Il tema scelto per l'edizione 2026, come ha spiegato Elisa Garavello di Aqualab, è l'esplorazione, intesa sia come scoperta del territorio circostante, attraverso uscite e attività sul campo, sia come viaggio nel tempo. I partecipanti avranno infatti l'occasione di immedesimarsi in epoche diverse e storiche, scoprendo usi, abitudini e stili di vita del passato. In questo scenario, il Museo dei Grandi Fiumi diventa uno spazio privilegiato di scoperta e consapevolezza, un luogo in cui bambini e ragazzi potranno entrare in contatto diretto con il territorio, approfondire la conoscenza delle epoche storie e del paesaggio, sviluppando al contempo una maggiore sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I dettagli sono stati illustrati da Federica Dalben di Aqualab. Il campus, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, dalle 8 alle 16.30, presso gli spazi interni ed esterni del complesso olivetano assegnati dal comune, con una pausa nella settimana di Ferragosto.

0: storiche e artistiche e il paesaggio circostante, ovviamente all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione. Per prenotazione e informazione chiamare il 0425 1540 440 o inviare una mail a info@museograndifiumi.it.
1: Buongiorno da Emanuele da Milano. Contributo regionale Buona Scuola, anno scolastico formativo 2025-2026. Di cosa si tratta? È un contributo previsto e disciplinato dalla legge regionale 1901-2001, numero 1, e dalla DGR numero 409 del 19-5-2026. Per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza per l'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, ai sensi L142/92. Chi può presentare la domanda? La domanda può essere presentata da un genitore, dal tutore o dal genitore affidatario dello studente, o da quest'ultimo se maggiorenne. Requisiti dello studente. Studente residente nella regione del Veneto, frequenza nell'anno scolastico 2025-2026 di una istituzione scolastica primaria, secondaria, di primo e secondo grado, statale, paritaria o non paritaria, inclusa nell'albo regionale delle scuole non paritarie, o di una scuola di formazione professionale accreditata alla Regione del Veneto. Spesa per lo studente per l'AS 2025-2026 di almeno 200 euro per tasse, rette di iscrizione e frequenza. Nota bene, sono escluse le spese specificate dall'articolo 4 del bando. ISE 2026 appartenente al nucleo del richiedente con ISE inferiore o uguale a 40.000 euro per gli studenti normodotati e fino a 60.000 euro per gli studenti con disabilità. Per gli studenti con disabilità L104/92 sono rimborsate anche le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno in orario scolastico fino a un massimo di 15.000 euro.
2: Ciao, sono Maria Lucia da Bologna, comunicato da Monte Grotto Terme. Al Parco Mostar arriva il Festival della Cultura e della Legalità. Dal 5 al 7 giugno il Parco Mostar di Via Aureliana ospita la prima edizione del Festival della Cultura e della Legalità, 3 giornate di eventi organizzate dall'Associazione Itaca Officina Culturale in collaborazione con il Comune di Monte Grotto Terme. Il festival coincide con il decennale della nascita di Itaca e propone un programma ricco di appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. Il cartellone comprende 6 eventi serali e 2 laboratori pomeridiani. Venerdì 5 giugno la presentazione del libro Sentieri Partigiani di Paolo Malaguti, seguita dallo spettacolo teatrale Lea e Leomenidi, scritto da Anna Rapisarda e messo in scena dalla nuova compagnia teatrale Enzo Rapisarda. Sabato 6 giugno le danze popolari greche e balcaniche con la maestra Rodanti Dozoglu e il reading teatrale In fondo al buio dedicato alla storia di Matteo Toffanin con Giulia Briata per la regia di Michele Anglisani. Domenica 7 giugno la presentazione del libro di Maurizio Dianese, Come me nessuno mai, le mille vite felici di Felice Maniero Bandito, intervistato da Michele Anglisani, e il concerto della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castania. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono in programma laboratori di fumettistica e pittura. Saranno inoltre presenti con uno stand gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e la casa editrice Becco Giallo, specializzata in narrative a fumetti.

Il Festival della Cultura e della Legalità rappresenta l'espressione di un percorso condiviso che si è consolidato nel corso degli anni, dichiara il sindaco Riccardo Mortandello, grazie alla collaborazione tra la città di Montegrotto Terme e l'associazione Itaca, capace di contribuire in modo concreto al rafforzamento del tessuto culturale e sociale cittadino. Il festival è un'importante occasione di apprendimento e sensibilizzazione sui temi della cultura e della legalità, aggiunge l'assessore della cultura Pierluigi Sponton, in continuità con quanto già facciamo con l'associazione Itaca da diversi anni, ad esempio con la manifestazione L'immagine trasparente, e siamo quindi lieti di sostenerlo a beneficio dell'intera comunità. Per festeggiare il decennale della nascita di Itaca, spiega il presidente dell'associazione Simone Angrisani, abbiamo organizzato in collaborazione con il sostegno del comune di Montegrotto Terme il Festival della Cultura e della Legalità. È un evento straordinario caratterizzato da un programma che prevede 6 eventi e 2 laboratori di fumettistica e di pittura, oltre alla presenza di Medici Senza Frontiere con alcuni operatori umanitari e della casa editrice Becco Giallo.

0: zona ci stanno guardando le ragazze.
1: Amore mio, ma come biasimarmi? Puoi farsi pure ridere, ma non farti troppi viaggi.
0: Clara e San Giovanni, e tra un po' sono le 6:39 e 31, andremo con la poesia della nostra Maria Grazia.

0: Che belle le ragazze! Noi siamo qui in diretta con la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe.
2: 6.42, elemento barra di stato.
1: Le radio ascoltatrici.
0: Ecco, sono le 6.42, ci ha detto la nostra signorina della... Qui la zittiamo altrimenti...
2: Tocco doppio con tre dita. No, attiva o disattiva audio.
0: No, un attimo.
2: Tocco doppio con tre dita. Attiva o disattiva audio. Scorrimento verso destra con un dito. Passa all'elemento successivo.
0: Un attimo che ci abbiamo qualche piccolo problema di...
2: Tocco doppio con quattro dita. Apri aiuto. Interrompi barra pannelli. Chiamate. Pannello. 2 di 5. Voce non attiva.
0: Oh, abbiamo disattivato oggi perché ci dà fastidio questa vocina che dice un dito, due dita, tre dita. Abbiamo Maria Grazia invece in diretta con noi che su questo sottofondo ci leggerà una poesia che si intitola...
1: Quando la vita è poesia.
0: Quando la vita è poesia. Bene, allora puoi partire pure, perché così sì. Poi chiudo il microfono e ti faccio leggere. Vai.
1: La vita è poesia quando abbiamo tanta fantasia che ci riempie il cuore di allegria. Quando sogniamo ad occhi aperti, quando ascoltiamo una canzone piena di belle parole d'amore che fanno felice il cuore. La vita è poesia quando dentro di noi è sempre primavera e l'amore si tinge di tanti colori quanti sono quelli dell'arcobaleno. Un attimo di poesia nella nostra vita è anche quando la notte di San Lorenzo ci si mette a guardare il firmamento. Si sta lì ad ammirare la luna perché quando cade una meteora si dice che porti fortuna. La vita è poesia quando due cuori battono all'unisono e in quel momento trionfa l'amore che dà alla vita più valore. La vita è anche, no, la vita a volte è poesia e la poesia è vita. È come uno scambio di valori che fa tanto bene al cuore. Amiamo la vita e amiamo anche la poesia. Purtroppo la vita non sempre è poesia, perché c'è anche altro. Ma si deve pensare sempre al positivo per non attirarsi addosso il negativo. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia, a venerdì. Intanto eccoci qua, pronti per il prossimo brano.

0: il peperoncino che ci dice come ha fatto la colazione stamattina. Quando è dato
1: ha fatto un ovetto e un pezzo di focaccia riscaldata e due pezzi di anguria.
0: Bella fresca, fresca.
1: Bella fresca e anche due albicocche.
0: Insomma, è andata così la colazione. Allora, cosa è successo intanto che stavamo noi mandando gli altri brani, le altre cose?
1: Ma continuano a insistere tutti su questa vicenda della telefonata di Trump con Netanyahu, dove gli ha dato del pazzo Trump a Netanyahu. Ecco. Se non fosse permesso di Stingalera e compagnia, tutto il mondo ti odia perché come se lo amasse tutto il mondo a Trump. Intanto, per me è questa qua una finta.
0: Ecco, salutiamo Nazareno di Radio RVD e salutiamo, vi ricordiamo,
1: buongiorno Nazareno
0: da Rovigo, e naturalmente andiamo a ricordare che questa sera
1: da Rovigo o da Nazareth?
0: Nazareno. Avremo questa sera a 20 di sera, sempre su Disabili International Radio e le radio che si vogliono collegare con lo streaming anche del che abbiamo adesso, avremo il Gabriele il Vichingone, un attore molto in gamba, che lo sentiremo.
1: Però vai a svegliare.
0: No, Marco non si sveglia stamattina, quindi...
1: No, dicevo il Vichingo, lo vai a svegliare perché col fuso orario.
0: Sì, sicuramente. Vichingone, ore 20 di sera, questa sera alle 20, ci saremo con Marco, penso che per le 20 si sveglia, mi auguro almeno. Bene, sono intanto stavamo dicendo quindi dei Netanyahu, quando sono le 6:50 e rotti, 6:50... ancora abbiamo 4 minuti, ancora possiamo chiacchierare. Dicevi allora...
1: Che probabilmente è una tattica, perché faccio vedere uno scollamento tra lui e Israele, e cercare di chiudere con l'Iran l'accordo, ma il problema è che gli iraniani non sono fessi, cioè sono pazzi.
0: Ecco, però non sono...
1: appunto, ma non sono esattamente fessi o impreparati, semplicemente sono fulminati completi. Questo è un altro problema. E poi abbiamo in Italia che certo, non si è visto Salvini alla parata, ma era al ministero a lavorare.
0: Nonostante la festa, il povero uomo era a lavorare.
1: E Tajani era invece è caduto in una figuraccia, perché ha detto: ah, ma non vedo né Schlein né Conte, eccetera. Sì. Peccato che il protocollo non preveda la presenza di quella brutta gente lì, grazie a Dio. E quindi ha fatto questa figuraccia tra gli anni.
0: Sono cose che capitano a tutte le figuracce.
1: Sì, però purtroppo quelle fatte da istituzioni e vicepresidente in carica del Consiglio dei Ministri, insomma, non è proprio brillante. Mentre la signora Salis, quella però la parlamentare europea, con il nostro sindaco, la parlamentare europea ha detto che è una cosa che sarebbe da abolire. È una così, se si potesse togliere la cittadinanza, sarebbe una cosa buona e giusta. Perché, insomma, comunque una parlamentare che rappresenta l'Italia, festa della Repubblica Italiana, per quanto uno possa essere d'accordo o no sui risultati referendari di allora, però comunque devi rispettare le istituzioni, cioè hai una carica, capito? Cioè non sei uno qualunque, se lo dico io chi se ne frega, no?
0: Finché una carica è carica. Allora, Peperoncino, siamo io e te questa volta, non abbiamo Marco, non abbiamo Eleonora, non abbiamo il nostro Damiano dal Vaticano, che salutiamo, magari sono in ascolto loro, perché
1: Ecco, in Vaticano è successo che hanno nominato prefetto della comunicazione
0: una messicana. Sì, a proposito di Damiano dal Vaticano.
1: licenziando Paolo Ruffini,
0: sì,
1: grande giornalista, che fu anche direttore di Radio 1, insomma,
0: certo, certo,
1: non pirla qualunque, però
0: vabbè, comunque hanno messo una donna.
1: Quando si cambiano i vertici in tutti i grandi stati, o quelli piccoli come il Vaticano, si cambiano altre cose. In Italia no, il funzionariato rimane sempre lì.
0: Allora, quando vuoi facciamo partire la sigla, dai. Tosse, sì, prego, vai, quando vuoi.
1: Cari ragazzi e ragazze, datevi le cose pazze, una buona giornata, grazie di averci ascoltato, rimanete sempre collegati con noi, tutti i giorni, e adesso vai con la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E con il peperoncino in sottofondo, anche il televisore che dice qualcosa, però abbiamo finito anche per oggi, quindi caro peperoncino, ce ne andiamo, lasciamo un po' di musica intanto che le radio si scollegano.
1: È Radio 1 con Pierangelo Buttafuoco, il presidente della Biennale, che tiene una piccola rubrica, presenta un libro al giorno.
0: Va bene, allora ciao.
1: Formaggi.
0: Ciao peperoncino.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

carabinieris lo permette lì. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto, fiorir le supercarceri.

cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Grazie.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

e finché il mare non ci inghiotti, noi resteremo qua. Si deus caret e sos carabineris l'uber mitini. Si caret deus e sos carabineris l'uber mitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi, e fra il corbezzolo ed il mirto fiorir le supercarceri.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

l'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: liberaci dal male.
1: Liberiamoci, è il momento dei ruoli, analizziamoci, non mettiamoci fretta, rilassiamoci, guardiamoci un momento, accarezziamoci.
0: Ma quando mi dicesti

primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiai. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue, cielo buono, cosa vuoi?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

seguivo gli occhi che seguivano i colori, i raggi elettrici della città. Chissà cos'è quel moto che ci unisce e ci divide, e quel parlare inutilmente delle nostre incomprensioni, per certi passeggeri malumori. Amata solitudine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: and it's much too much.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto.
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Stanno arrivando tantissimi messaggi, mi fa piacere, bravi ragazzi e ragazze, non montatevi la testa, continuate così con, per tutto il viaggio sonoro. Allora grazie, grazie a chi ci sta scrivendo, a chi ci sta mandando i propri messaggi. Salutiamo la onnipresente Silvia Rustignè, Fae Ormelle, Oderzo, la nostra amica Upitergina che vi saluta tutti dall'alto della sua leonessa, leonità, leonicena, no, leonicena è l'onigo. Va bene, allora andiamo con Luigina, scusate sto delirando. Ciao bello, sì, de una volta direi. Comunque grazie per la fiducia, un saluto da Campodoro, Golden Field, dai super bimbi Monelli, Emanuele, Jacqueline e ziona Katia, buona musica Elio, Luigina e Franca. Va bene, grazie a voi ragazzi, grazie per la vostra presenza. Allora speriamo che ai bimbi piaccia la musica e si scatenino ballando. Dai che vado con un indovinello sonoro cantato in italiano, forse sì, forse no, chi lo scoprirà vincerà un premio, una dedica musicale. Quindi risposte valide non via SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Arriva il disco cantato in italiano o è solo strumentale? Lo scopriremo solo ascoltando, perché la musica ci insegna la cosa più importante: saper ascoltare.

Va bene, arriva anche la richiesta Lord Speed addirittura. O era un errore per scrivere Lore Speed. Va bene, mi piace anche Lord Speed. Allora, avete riconosciuto o no questo autore italiano, cantautore italiano? Dai, scriveteci, titolo autore, SMS, WhatsApp, Telegram 349 7267647. Vamonos!

Firmate sempre i vostri messaggini, ragazzi, anche pseudonimi, non occorre il codice IBAN, ma diteci da dove ci ascoltate, chi siete, firmatevi, palesatevi! Allora, vi è piaciuta questa Miss Stricchete Strocchete? Il disco cantato in italiano per te, per la tua gioia, per i tuoi bambini, per i tuoi nipotini, per i tuoi figli. Questa è una dedica a chi ce l'ha richiesta, 349-7267-647, siete scatenati così, vi voglio così, scatenati, attivi, intraprendenti, positivi, partecipi, dinamici, entusiasti, sereni, gioiosi, fratellosi. Dai che si va, perché la musica unisce, la musica è qualcosa di speciale, è qualcosa di straordinario, la musica è arte, la musica è anche cultura, la musica è il linguaggio universale.

Bene, anche Elisa saluta tutti insieme a Manuel, un abbraccio grande, ciao Manuel. Arzignano, ciao, grazie Arzignano. Montecchio Maggiore, Altececcato, Brendola, Cavecce.

E questa allora era una dedica, spero di gradimento a chi l'ha richiesta, che non si è firmato. Arriva un altro indovinello sonoro, vediamo chi indovina di chi è il brano che andremo a proporre, rivisitato dalla musica classica, che è la base di tutte le musiche. E andiamo allora con Alberto di Treviso, anche lui sempre presente, grande Albert. Saluto anche sua sorella Lucia e suo cognato Bruno. Ciao Lorenzo, fantastico il brano con pianoforte e violino, ti stende l'anima con armonia e serenità, ma adesso vai che spacca con i tuoi viaggi sonori. Ciao grande Lorenzo, un abbraccio da Alberto da Treviso. Grande Alberto, salutiamo anche Beppi che ci ascolta da Cortina, a proposito di Cortina se non ricordo male, quindi correggimi se sbaglio. Ciao Beppi. E allora vediamo chi indovina il titolo e l'autore di questo brano.

Prossimo disco dedicato allora al mitico nonno Piero da Jesolo, Jesolo Lido, Jesolo Beach, Venezia, ma lui è originario di Bottrighe, provincia di Rovigo. Lo dedico a nonno Piero e ad Anna di Breganza, so che a loro piace molto anche a me, anche il film Qualcosa di Straordinario, sapete che io sono così unito, legato ai miei amici, gli indiani d'America, i nativi americani.

Questo non l'avete indovinato, però chi era questo autore, questo caposaldo della musica classica? Ditecelo, scrivetecelo, WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267 647. Vi ricordo sempre il mio sito internet www.lorenzospido.it, dove trovate date e curiosità, e anche il mio canale YouTube, dove trovate i viaggi sonori. Se avete perso qualche viaggio sonoro, non temete, li ritrovate tutti o quasi sul mio canale YouTube, youtube.com/LorenzoSpeed. A volte ci sono dischi che ci toccano l'anima, a volte ci sono sonorità che ci ricordano viaggi speciali, persone grandiose, emozioni indescrivibili.

Ciao Simone, scusa se leggo il messaggio solo ora. Sei un personaggio, te lo dico sempre. Qui saluti a Cassola, Borso, da Cassola vieni un po' più su e da Borso spostati più a sinistra. Ci sono io, Simone, da Romano De Zelino. Guarda che la prossima volta mi offendo se non mi saluti. Vieni un po' più su, ciao Lorenzo. Va bene, ma no, non devi offenderti, Simon. Sei sempre nei nostri cuori. Un saluto a te, a Giulia, a Stella, a tutti gli amici di Romano De Zelino. Io saluto anche mio amico Fuco, alias Gabri, che è da un po' che non sentiamo. Quindi mitico Romano De Zelino, mitico il grande Simon. Ciao Simone, va bene, non offenderti, dai, vai tranquillo, noi ci ricordiamo sempre di tutti. A volte ci scappa qualche messaggio per strada, ma hai visto che adesso l'ho letto, quindi don't worry, be happy, non preoccuparti, sii felice, goditi la musica, il viaggio sonoro. E allora un saluto speciale agli amici di Romano De Zelino. Dai che andiamo ad esplorare anche Romano De Zelino, che è un comune italiano sparso. Cosa vuol dire sparso? Di 14.000 abitanti circa, della provincia di Vicenza in Veneto. Si tratta di un comune sparso poiché la sede comunale è situata nella frazione di San Giacomo. Allora andiamo a vedere anche quali sono le frazioni di Romano De Zelino, che sono Fellette, Sacro Cuore e San Giacomo. Invece i comuni confinanti, quasi tutti in provincia di Vicenza, ad esclusione appunto di Borso del Grappa, nominato prima, che è in provincia di Treviso, gli altri sono tutti nella provincia iberica, quindi Bassano del Grappa, Cassola, Mussolente e Pove del Grappa. Romano compare nella documentazione a partire dal 1076, quando viene citato il primo membro noto dell'omonima famiglia e cielo de loco Aunerio et Romano, da Onara e da Romano. Il toponimo può essere inteso sia come nome di persona Romanus, sia come etnico villaggio abitato da Romani. Non è molto convincente la teoria che lo colloca nel periodo longobardo, avvicinandolo ad Arimanus. La specifica De Zelino usata per distinguerlo da altri comuni è stata ufficializzata il 5 gennaio del 1868. Bene, allora salutiamo tutti gli amici di Romano De Zelino. Volete sapere anche come si chiamano gli abitanti? Romanotti. Allora salutiamo tutte le Romanotte e i Romanotti all'ascolto, come il mitico Simone. Ciao Simon!

Eccolo qua, è arrivato anche Nico di Rubano che ci ringrazia per la compagnia e come sempre voleva salutare la classe 1972 e Monica. Ciao ciao amico Lorenzo, ti sto ascoltando, sempre Nico. Ok, vedo se trovo quel disco perché non credo di averlo. Comunque va bene, grazie Nico, un abbraccione a te. Visto che hai compiuto anche gli anni, tanti auguri anche in ritardo, ma te li ho fatti anche il giorno esatto. Bene, un saluto alla mia carissima amica Luisa che 13 anni fa è volata in cielo. Va bene, allora la salutiamo. Ciao Luisa, riposa in pace. Va bene, dai, vediamo di fare tutto. Era l'ultimo dei Maicani. Brava, brava Roberta, hai indovinato.

0: del mondo, ovvero Lady Stricche Stropiche, ed altro un altrettanto carissimo alla dolcissima Mela Cotonia Dunia. Un abbraccio grandissimo da Montebelluna a tutte e due. Ciao Roberta.
1: Ciao Lorenzo, siamo all'ascolto del tuo nuovo viaggio sonoro. Ti auguro una gioiosa e fantastica trasmissione, come sempre, e porgo un abbraccio dolce e un bau bau da parte di Spike. Ciao Anna Maria.
2: Eccoci qua da San Zenone degli Azzerini. Anche Romina partecipa ai favolosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
0: La Roberta di Montebelluna non segue la luna, ma bensì segue i viaggi di Lorenzo Speed. Sempre e solo i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao Romy.
2: Eccoci qua da San Zenone degli Azzerini.
3: Ciao, sono Ilaria. Anch'io ascolto i favolosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Ciao Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco da Firenze.
2: Dalla Toscana partecipo ai mitici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao da Ilaria.
5: Viaggia dove vuoi, ma sempre in compagnia dei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Maura dalle Cascine.

siete scatenati con i vocali, non riesco a starvi dietro. Comunque bene così, dai, bando alle ciance, spazio alla musica. SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Viaggiamo insieme verso paradisi lontani, orizzonti sconfinati. Diteci voi dove andiamo, quale mezzo di trasporto utilizziamo, scrivetecelo.

0: Lore, mandale a me, io dico dammi quel pezzo, mi piace, dico la verità, perciò te l'ho fatto.
1: Angelo dal Massachusetts ti ascolta sempre con piacere.
2: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Ehi là, Lorenzo Speed, oggi voglio mandare un saluto particolare ai miei amici ascoltatori della Sardegna. Godetevi la musica, godetevi questo fantastico viaggio.

Grazie, grazie Nico che ci mandi le foto delle querce, bellissime queste piantine di querce. Grazie, grazie Nico. Allora ti auguriamo di diventare ricco per acquistare tanti prati fioriti e tanti alberi da piantare. Selezioni musicali curate per voi da Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it. Sostenetemi anche sui social, supportate anche le mie canzoni Forever Friends, Viaggio, Armonia, Sublime, e ne arriveranno altre. Le trovate nei vari portali musicali, SoundCloud, Spotify, YouTube, anche sul mio canale YouTube le trovate, youtube.com/LorenzoSpeed. Vi aspetto sempre più partecipi e sempre più numerosi. Andiamo con la prossima, vediamo chi indovina titolo e autore. Forza, scatenatevi con i messaggini WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267 647. Grazie a te, Nico, vai tranquillo, sono io che devo ringraziare.

Eccolo, eccolo, allora dal Simon, abbiamo tanti Simon in nostro ascolto, quindi abbiamo il Simone di Romano De Zellino che abbiamo salutato poco fa, salutiamo il Simone di Santa Maria di Sala che ci ascolta sempre con la sua dolce metà Tania, salutiamo anche il Simone che anche lui ci ascolta con la sua dolce metà da Valproto di Quinto Vicentino che ci scrive: ci sono i fedeli, i fedelissimi e i Simon. Da non confondere con Salmon. Questi ultimi sono esemplari, generalmente di sesso maschile, che di viaggi sonori non se ne perdono uno, nemmeno quelli fuori programma, ma a volte sono con delle esigenze particolari e nel mio caso non è difficile da accontentare, cioè pompa, bella, poetico, poetico, grande il Simon. E allora ti dedichiamo questa canzone, vi vedo belli scatenati, bravi, scusate avevo perso dei messaggi per strada ma ce ne sono tantissimi qua da leggere, quindi un po' alla volta. Salutiamo anche il Fabione, San Giorgio delle Pertiche, salutiamo allora il Simon, salutiamo il Davide, DDV, va bene, vai tranquillo, sta aiutando a fare un trasloco, quindi ci ascolta a spizzichi e bocconi, come si suol dire, va bene, ci sono comunque i podcast da riascoltare quando vuoi. Davide, salutiamo gli amici di Villa Verla, provincia di Vicenza, salutiamo gli amici anche di Novoledo. E allora andiamo con la prossima, vediamo chi indovina titolo e autore. Il viaggio sonoro con Lorenzo Speed non finisce qui.

Ma che viaggio sonoro stiamo facendo, ragazzi, ma vi rendete conto? Spettacolo, spettacolo dal vivo. Salutiamo anche Dario il visionario, anche lui sempre presente, una nota di merito anche per lui. Grazie Dario, che dice: sono dei vostri, stesso binario. Dario il visionario, ciao. Allora salutiamo gli amici di Legnario, visionario, Dario, Legnario. Scherzo, Legnario.

Un carissimo augurio di buon compleanno alla splendida Renata di Col San Martino, che anche lei segue con piacere i viaggi del nostro favoloso Lorenzo Speed. Buon compleanno Renata, un abbraccio da Roberta da Montebelluna.

Quanto bella è la musica classica, ditemelo, ma quanto bella è, quanta armonia ci trasmette, ditemelo, scrivetemelo, 349 7267 647, sms, whatsapp,

strano, veramente molto carino. Ecco, nonostante la mia età si discosta parecchio dalla tua, ma devo dire che è proprio orecchiabile, molto carino da ascoltare.

0: bellissimo brano, complimenti, e lo condivido.
1: Spezzo!
2: Cosa dire, cosa fare?
3: Dai, dai, che continuiamo!

Dai che procediamo. Dai, dite la vostra. San Zenone degli Ezzelini. Facciamo l'appello geografico. Ponte della Priula, il nostro amico Rufex.

L'Anna Maria approva, dice d'accordo, la musica classica è straordinaria e bravo Lorenzo Spida a farcela ascoltare. Merci, merci beaucoup, s'il vous plaît, madame, mademoiselle. Avec la musique, c'est fantastique, c'est très joli. Dai, scriveteci, so che state ballando, ma appoggiate un attimo. Anzi, fermatevi un attimo nel ballo e scriveteci, diteci la vostra. SMS, WhatsApp e Telegram 349 7267 64.

fase di atterraggio di questo viaggio sonoro, quindi grazie a chi ha viaggiato insieme anche a noi, insieme a noi anche in questo viaggio sonoro, scusate, sono dislessico. Grazie, grazie, grazie, gratitudine e abbracci musicali a tutti voi. Attenzione alle sorprese. Arzignano c'è, Manuel Elisa presenti.

0: serata, Catoniche.
1: Ciao, grazie ragazzi. Vi ricordo sempre i miei viaggi sonori, li trovate anche sul mio canale YouTube all'indirizzo youtube.com/LorenzoSpeed e anche sul mio sito internet www.lorenzospeed.it. Grazie per aver viaggiato insieme a noi.
2: Niente, bisogna solo ascoltare il grande Lorenzo Speed.
3: Ciao, sì, sono sempre anch'io presente all'ascolto.
4: Ehi là, Lorenzo Speed.
5: Lore, mandale a me, io ti mando a me quel pezzo, mi piace.
4: Caro Lorenzo, con te si viaggia anche nel tempo.
6: Ciao, sono Angelo di J-Bot e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo.
5: Lore, mandale a me.
2: E siamo già all'interno di Lorenzo Speed.
3: Ciao a tutti, sono Lorenzo.
1: Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Speed. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo a una trasmissione in cui ascolteremo un'istruzione data dalla Sapienza Divina della serie La vera scuola è la vita. Il titolo della trasmissione odierna è Il Dio che parla. Oggi sempre più persone in tutto il mondo sanno che Dio, l'Eterno, ha sempre parlato agli uomini tramite la parola profetica per mezzo dei suoi inviati, tramite profeti e profetesse, per insegnare loro il comandamento della vita, l'amore per Dio e per il prossimo, verso l'uomo, la natura e gli animali. Questo avviene anche oggi. Da più di 5 decenni, persone di ogni cultura e di tutti i popoli ricevono risposte e indicazioni per tutti i campi della vita, dato che Dio si rivela in una pienezza mai esistita fino ad ora tramite la sua profetessa e messaggera nella nostra epoca, Gabriele. In un gran numero di rivelazioni, l'Eterno ci annuncia che Egli è lo Spirito libero, Dio in noi, il Dio vicino. In numerose istruzioni date dalla Sapienza Divina, Gabriele ha spiegato più volte cosa significhi questo per noi. In questa trasmissione abbiamo la possibilità di presentarvi quello che ci ha spiegato in occasione di un'istruzione sul tema Il Dio che parla. Gabriele disse: Dio, l'Eterno, è lo Spirito che si rivela eternamente. Dio parla instancabilmente, ogni attimo, nel nostro cuore. In uno dei Suoi comandamenti, Dio, nostro Padre, ci ha insegnato: non avrai altri dei all'infuori di me. Noi esseri umani ci siamo creati così tanti cosiddetti dei che ci siamo allontanati dall'unico universale, dal Dio eterno, dal Dio che parla, che è nostro Padre. I nostri dei sono, ad esempio, la svalutazione, la sopravvalutazione, il comportarsi in modo egocentrico in base ai concetti di mio e a me. Per molte persone il prossimo è un estraneo, nonostante nel profondo dell'anima sia il loro fratello, la loro sorella, provenienti dal regno di Dio. Avidità, invidia, gelosia, inimicizia, ostilità, un comportamento bellicoso verso il prossimo in pensieri e parole sono alcuni di questi dei estranei a Dio. Per molti di noi sono gli dei che adoriamo, ai quali ci sottomettiamo, ed essi ci convincono che dovremmo rivolgerci sempre più ad essi. Continuano a parlare e ci trascinano nell'ombra dell'esistenza, tanto che non ci rendiamo quasi più conto che il Dio che parla è onnipresente e che Egli parla in noi. Egli parla in ogni albero, in ogni pianta, in ogni arbusto, in ogni animaletto, negli astri possenti dell'universo. E Gabriele continua. Dio, la legge universale, opera ovunque, anche nel campo della materia. Riconosciamo che il Dio che parla è lo spirito dell'amore, lo spirito dell'onnipresenza, lo spirito che parla eternamente del nostro Padre eterno. Spesso noi esseri umani abbiamo bisogno di un'immagine per poter comprendere che, se ci allontaniamo da Dio, non siamo più in grado di percepire Dio, il nostro eterno Padre, e il Cristo, nostro Redentore. Ci esponiamo alle ombre dei cosiddetti dei. Cosa avviene quando la parte della terra su cui viviamo si allontana dal sole? Per noi scende l'oscurità, ma il sole continua a splendere. Lo stesso avviene nella nostra esistenza nell'ombra. Dio, la luce eterna, splende in modo onnipresente e si irradia in noi. E ogni raggio di amore divino è la parola dell'amore rivolta a noi. Tuttavia, se noi conduciamo un'esistenza nell'ombra, come possiamo accogliere il sole, la luce, l'amore, la parola dell'Eterno? Se una parte della terra restasse per molto, molto tempo senza la luce del sole, senza i raggi del sole che la riscaldano, su di essa tutto marcirebbe, la vegetazione non potrebbe più esistere, ogni fiore appassirebbe, ogni arbusto lascerebbe cadere le foglie, nessun albero potrebbe più portare frutti. È l'oscurità. Analogamente avviene nel corpo di tante persone. L'anima si è adombrata perché l'uomo si è allontanato da Dio. Nell'anima si trova la fonte della luce, la parola di Dio, lo spirito che parla eternamente. Ma le cellule del nostro corpo vegetano. Ci lamentiamo di malattie, pene, sofferenze, delle nostre disgrazie. Ci troviamo nell'oscurità, ci siamo allontanati dalla luce di Dio. L'oscurità prende sempre più piede. È come se una parte della terra non si rivolgesse più verso il sole. Gabriele ha quindi spiegato come Dio l'Eterno, lo Spirito che parla, ha cercato di raggiungere i suoi figli che si sono allontanati da lui, dicendo: qualsiasi lingua parliamo noi esseri umani, Dio non ha il linguaggio degli uomini, ma si irradia nei nostri pensieri, nelle nostre parole, e vuole dirci qualcosa. Cosa? Per prima cosa potrebbe dirci: io sono il tuo Signore e Dio. Non avrai altri dei all'infuori di me. E come seconda cosa potrebbe dirci: vedi, io ti ho dato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. Vivi in base ad essi. E la terza cosa che egli desidera dirci è: oh, vedi, figlio mio, tu non sei abbandonato. Io ti ho inviato mio figlio sulla terra, il co-regnante dei cieli. Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, è divenuto il vostro Redentore. Egli è la forza e la luce che proviene da me e in me. Egli è in me e io sono in Lui. È lo Spirito del Cristo Dio. Egli parla in te, in ognuno di voi. Rispetta gli insegnamenti di mio Figlio, così ci direbbe il Signore, e ti rivolgerai verso il Dio che parla, al Cristo Dio. Riceverai la luce, la parola, l'aiuto, l'amore, il calore, la sicurezza e la protezione. E Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Cari fratelli, care sorelle, molti si definiscono cristiani delle origini, e alcuni cristiani delle origini, ma anche altri, sia che si definiscano cristiani, musulmani, induisti o anche atei, sono in grado di percepire la parola dell'amore, il Dio che parla, che ci indica, ad esempio, che ora e oggi dovremmo osservare i comandamenti. A ognuno di noi sono stati dati gli insegnamenti del Cristo, nei quali Egli ci indica in continuazione, anche ora e oggi, tramite la nostra coscienza, che dovremmo pentirci dei peccati di cui diveniamo consapevoli, sistemarli e poi non ripeterli più. Lo percepiamo nei moti sottili del nostro cuore. Sono tutti impulsi dell'amore. È il Dio che parla. Egli desidera che in questo modo raggiungiamo l'armonia con Lui e con il nostro essere eterno nel profondo dell'interiore che proviene da Lui. Desidera che siamo profondamente collegati con noi stessi e con Lui, quindi in unità. Gabriele descrive in quali altri modi ci può raggiungere il Dio che parla e fa un esempio. Tutto a un tratto notiamo un fiore bellissimo, una rosa, un garofano, un narciso. Il profumo è la parola dell'amore, è il profumo della patria. È il Dio che parla, che ci indica che in tutto c'è la vita. La vita è comunicazione, e la comunicazione è il linguaggio dell'amore. Infatti, se il linguaggio dell'amore si esprime nel nostro cuore, le nostre preghiere diventano vive e veritiere. Non saranno più solo parole, ma sensazioni che provengono direttamente dal cuore rivolte al grande Spirito, che è così vicino a ognuno di noi. Non saremo veramente più soli e isolati. Percepiremo il calore e la bontà di Dio in noi, il suo conforto e che si prende cura di noi. Ogni persona, indipendentemente dalla propria fede, è avvolta dal grande amore, dalla luce. Ma spesso non vogliamo rendercene conto. Perché no? Perché non abbiamo ancora compreso che esiste di più di quello che ci presenta la nostra vita terrena. E Gabriele pose la domanda: per quanto tempo vogliamo amare ancora le ombre e accettare la loro esistenza? Per quanto tempo vogliamo ancora occuparci dei nostri dèi? Così ci sentiremo come degli estranei. Perché? Perché gli dèi sono estranei. Li abbiamo creati noi stessi e siamo noi che dovremmo dissolverli. Ci rivolgeremo poi sempre più verso la luce, come la parte della terra che si rivolge verso il sole. E in noi si risveglierà l'aurora, la luce si farà varco e sorgerà e noi percepiremo. Dio è presente ogni attimo. Cari amici, è un messaggio del cuore rivolto a tutti noi, sia che siamo cristiani delle origini, cristiani, musulmani, induisti, buddisti o addirittura atei, poiché tutti portano il Dio che parla in sé. Gabriele continuò con le sue spiegazioni. Quanto è meravigliosa la natura! Pensiamo a quando facciamo una passeggiata. Andiamo nella natura con i nostri dèi? O andiamo tenendo la mano del Cristo Dio, che desidera far risvegliare sempre più nel nostro cuore la sottile sensazione interiore che il Cristo Dio è il Dio che parla? Rivolgiamoci al Cristo in noi. Egli non si chiuderà mai a noi, ma ci verrà incontro. Poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Poiché chi chiede riceverà, chi cerca troverà, e a chi bussa verrà aperto. Gabriele ci incoraggiò dicendo: sperimentiamo il Cristo in noi. Sperimenteremo così anche Dio, nostro Padre, come forza creatrice che ci accompagna ogni passo. Proprio quando facciamo una passeggiata che ci rigenera, se ci apriamo a Lui, possiamo percepire e comprendere che Dio è presente. Cari fratelli, care sorelle, auguriamo a tutti noi di percepire la forza presente. Solo allora ci sentiremo accolti nell'amore, nella pienezza dello Spirito, nel Dio che parla, e ci accorgeremo che non siamo soli. Dio, nostro Padre, è presente in noi e il Cristo, nostro Redentore, opera nello Spirito del Padre. Siamo protetti, avvolti in una luce possente. È l'attimo nell'onnipresenza di Dio. Comprendere e sperimentare tutto questo nelle diverse situazioni della nostra vita quotidiana dà un senso e un contenuto alla nostra vita. Ci dischiude una dimensione della vita che prima ci sembrava essere chiusa. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, queste parole profonde di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, sono ricolme di una profonda esperienza del Dio vicino, dell'unico universale, eterno e di amore per Lui, di cui anche noi siamo figli. Nella parola eterna data tramite i suoi profeti, le sue profetesse, da Abramo a Gabriele, il Dio Padre e Madre chiama i suoi figli e le sue figlie affinché si rivolgano a Lui, alla luce in ogni anima, e percorrano la via che conduce a Lui, la via verso Dio in noi, che conduce nel Regno Eterno, che è la nostra vera patria. Possiamo essere certi che non percorriamo questa via da soli. Si può trovare Dio e sperimentarlo. Egli c'è sempre vicino, ogni attimo, e ci parla in modi diversi. Per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Proverò a riempire i giorni dagli sbagli che fottono l'animo. Amore mio, da qui sento sempre più forte.

0: precisi come un orologio, 20 in punto, e abbiamo qui Marco Roma. Buonasera Marco Roma, 20 di sera, buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera. Allora, questa sera abbiamo un grande ospite direttamente dal cuore di Roma.
0: Dal cuore di Roma.
2: Un grande personaggio. È lui il re, è la star di questa sera, diretta nazionale, 100 radio. Sì. Il Vichingone, ciao, buonasera.
0: Buonasera, Vichingone.
1: Buonasera, grazie Marco. Grazie a tutti, grazie Giuseppe.
0: Eccoci qua. Ma noi stiamo bene con te. Poi, insomma, questa sera è un evento speciale. Una settimana che lo stiamo dicendo che arriva questo Vichingone, quindi dalla Scandinavia direttamente dovrebbe arrivare.
1: Eh sì, venimo proprio così da lontani.
0: Proprio Romano di Roma, forse di sette
1: giorni. Da capitale.
0: Bene, allora ricordiamo il numero di telefono se qualcuno volesse fare qualche domanda: 320 19 78 490. 320 19 78 490. E adesso do le domande a Marco. Marco sarà lui a guidarci in questi 20 minuti.
2: 20 Grazie minuti. Giuseppe. Allora, io so che tu in questo momento, anche se sei di Roma, non sei a Roma. No. Dove ti trovi?
1: Io al momento mi trovo a Porto Cervo, a dire la verità. Sto pure ancora a yacht, tra virgolette. Mi state pure un po' da fastidio, però vabbè, dicevamo, scusa.
2: Allora, scusa che ti abbiamo disturbato mentre sei allo yacht. Spero che non stai mangiando lastici in questo momento.
1: No, ma sono una cosetta tranquilla. Lo chef.
2: Ah, va bene. Vabbè, riprenderei dopo.
1: Voglio rimanere leggero.
2: Vabbè, riprenderei dopo l'intervista.
1: Sì, giustamente. Più tardi, certo, sì. Vabbè, regolare.
2: Insomma, allora, questo ragazzone che è il Vichingone, che lui per gioco è iniziato nel mondo dello spettacolo.
0: Sì.
2: E io ho voluto per gioco pubblicarlo sulla pagina e lui mi ha fatto quasi 80.000 visualizzazioni.
0: Mamma mia.
2: Tre giorni, penso con tre giorni, quindi sì, sei andato forte. Infatti mi hai detto in privato, non te l'aspettavi. No, non me l'aspettavo sinceramente, perché hai superato il video di Nicola Ultimo, quindi ho detto no. Lui l'ha fatti 45.000.
1: Sono diventato penultimo,
0: Se gli ultimi saranno i primi,
2: penultimo.
0: È diventato prima.
1: Gli ultimi saranno i primi, no?
0: Ecco.
1: Sto navigando alla grande.
0: Direi proprio di sì, no?
2: Certo. Ma lo sai che la tua voce assomiglia a un grande attore? Come hai detto, ancora dalla barca. È un grande attore romano. Vediamo se te lo ricordi.
0: Grande attore. Grande attore.
2: Ce l'hai un po'.
0: Ma vediamo se
1: Alessandro Borghi.
2: Ma non solo lui.
0: I nostri radioascoltatori, se ce lo dicono loro, magari.
2: Vediamo se i radioascoltatori ascoltano, chiamano per la diretta. Allora, io vorrei farti la prima domanda. Prima domanda, voglio scaldare intanto il salotto.
0: Sì.
2: Da dove è partita questo desiderio dello spettacolo? Perché tu comunque hai fatto una vita lavorativa, ti sei impegnato, sei una brava persona. Ma quando è che hai sentito la vocazione per il mondo dello spettacolo?
1: Da quando ero ragazzino, da quando giocavo in cortile, da sempre, ma ancora oggi, insomma, sono perso da 90, io mica pizza e fighi, insomma.
2: Qual è stata la prima cosa che tu hai fatto nello spettacolo, che sia qualsiasi cosa? Vorrei sentire la prima cosa.
1: Qualsiasi cosa, televisione, film, e poi ho fatto il concorrente avanti un altro, insomma, ricordiamo.
2: Beh, lì penso che tutti quanti ancora ne parlano, perché da come io so mandano ogni tanto le interviste, le più belle puntate, e la tua la mandano ancora in onda. Come poi
1: Il mio obiettivo da quando ho messo piede all'interno degli studi è far sorridere il pubblico a casa, chi ci ascolta anche in questo momento. Questo è il mio obiettivo principale. Da Porto Cervo sempre.
2: Certo, da Porto Cervo. Ma tu che hai conosciuto Paolo Bonolis nel privato anche, mentre eravate in pubblicità?
1: Lui ha conosciuto me. Vabbè.
2: lui è conosciuto te. E chi è il Vichingone? Chi è veramente il Vichingone?
1: Il Vichingone chi è? Gabriele, chi è? Da Roma, sempre io so.
2: Ma in privato, che rapporto avevi con Paolo Bonolis? In pubblicità, lui ti parlava, era la stessa.
1: Lui era contento che stavo lì.
0: Ragazzi, vi posso interrompere perché abbiamo una diretta, ragazzi.
2: Una diretta, ok, c'è una chiamata.
1: Una diretta.
0: Sentiamo chi c'è in linea, pronto?
1: Sì,
3: buonasera.
0: Buonasera, ciao.
3: Ciao, sono Massimiliano. Ho sentito che c'era il grande Vichingone,
0: ecco.
3: Perché io lo seguo, l'ho visto da Bonolis e mi ha fatto ammazzare dalle risate. Quindi volevo fargli un saluto e dire che è un grande.
0: È un grande. Volevi fargli qualche domanda oppure insomma era solo il saluto?
3: Guarda, visto che lui ho visto anche fa degli sketch con Fiorello, così so che fa anche l'attore. Volevo sapere, non so, hai in programma magari anche di fare regista e farci ridere con qualche film?
1: Buonasera Massimiliano.
3: Buonasera,
1: grazie, un grande. Siete veramente in tanti, veramente tanti. Sì, in programma c'ho un tour e settimana, mo vedremo, che sto a riserva, capito? Dove un attimino.
0: C'è vuole, c'è vuole, er tour ce vuole allora.
2: Er tour, sì, sì, in riserva con lo yacht?
1: Eh?
2: In riserva con lo yacht sei?
1: Sto a riserva con lo yacht, però mo ti ho detto, appena ancorato, vedo un po' se qualcuno mi dà una mano.
0: Va bene, allora, allora salutiamo.
1: Buone possibilità per il mio tour, sì.
0: Salutiamo Massimiliano, vediamo se ci chiamerà qualcun altro. Grazie, e continuate grazie, il vostro.
1: Beh, spero di sì, se no che stiamo a far qua.
2: Ciao Massimiliano, grazie.
1: Ciao, ciao Massi.
2: Non lo vedo tutti.
1: TikTok, seguimi.
0: Ecco qua, Massimiliano l'abbiamo salutato, ragazzi, voi continuate pure a parlare.
2: Allora, continuiamo a dire la tua intervista. Vabbè, non è da tutti, perché di solito noi facciamo interviste, ma sono sempre da solo con l'ospite. Tu già oltre gli 80.000 hai ricevuto una chiamata da un fan, penso che devi essere contento. Anche perché io so che tu non ti fermi qua e ti dico, io te lo dico in diretta nazionale, quindi ascolteranno 100 radio, la mia parola te la mantengo. Quando adesso... uscirà il programma TV che io presenterò, che sarà Talk Show Marco Roma, tu sarai come qui in radio, sarai ospite da me sempre a Roma e ti intervisterò insieme ai grandi dello spettacolo, ci saranno attori, cantanti e tu sarai con me, se accetterai l'invito.
1: Certo, stiamo sempre sul pezzo, certo,
2: certo. Poi certo, faremo anche altre interviste con altri attori e tu comunque verrai, ti farò conoscere comunque, se tu ami veramente lo spettacolo, rimani ancorato a questo treno che non finisce mai.
1: Eh sì, per forza, anche perché sto a riserva, almeno se più al treno.
2: Beh, insomma, devi mettere comunque devi mettere a rifornimento lo yacht. Penso
1: certo, che è stato per non mollare, prenderò certo, un regionale.
2: Il regionale, noi ti verremo a prendere alla stazione Termini, visto che stai a Roma.
1: Ah, ok, piano piano gliela famo.
2: Sì, io ti volevo chiedere, tu hai praticamente perseguitato Fiorello? L'hai conosciuto, sì, visto, diciamo, tante volte?
1: Sì, tutti i giorni andavo lì insieme a Fiorello, ci sono parecchie parti insieme con lui.
2: Cioè, cosa hai praticamente fatto di solito con Fiorello? Ho visto dei video, ma se
1: cantavo,
2: vorrei che me lo
1: spieghi. Cantavo, addirittura mi sono diventato anche un cantante, cantavo Sarà perché ti amo, insomma, mi guarda tutti, ecco. E lui ha apprezzato molto Fiorello.
2: Cioè, lui ha apprezzato questo che hai fatto per lui, diciamo?
1: Beh, sì, facciamo parecchi pezzi insieme a lui, sì, lui molto contento, emozionato addirittura Fiorello, era lui emozionato.
2: Io ho visto che andavi con altri, eravate un trio, gli altri chi erano?
1: Nelfi e Marco, un amichetto mio, eravamo tutti amici.
2: Però loro non hanno fatto spettacolo.
1: Marco si trova a Dubai, tutte persone comunque di un certo livello, ecco.
2: Certo, ma loro hanno avuto precedenti nello spettacolo o solo te sei stato quello che ha fatto?
1: Diciamo che l'ho sempre aiutato io, eh. Se non era per me a quest'ora mangiavamo insomma pane e cipolla, però dai, tutto bene.
2: Allora, io ho notato che dei tre, che tutte le volte che tu hai fatto delle cose davanti a Fiorello, tante volte, e sei sempre te quello poi che gestiva il gruppo, eri te il mastro?
1: Sì, perché andavamo con la macchina mia, loro non c'avevano una lira.
0: Ho capito.
1: Sì, portavo io, quelli ancora stavano aspettando all'auto, capito?
2: Ah, quindi loro ti facevano fare questo perché tu hai delle qualità o perché avevi l'auto?
1: ho tutte le qualità.
0: Qualità auto. Qualità è
1: tutto. Ho più, sto con l'autobus, ecco, qui da Portocervo.
0: Ah, bene.
2: Giuseppe, lui devi sapere che questo ragazzone qua, sì, perché è bello muscoloso, sì, tutto personaggio tutto particolare, sì, lui mi dice a me che lui è sempre povero, però mi ha mandato pochi giorni fa, si è comprato un bel Porsche, quindi...
0: No, ma guarda, secondo me l'ha noleggiato.
1: Se lo penso anch'io.
2: No, se l'è comprato, io ho visto anche il documento, me l'ha mostrato.
0: Sì, bene, sì, allora ancora se qualcuno vuole parlare con il nostro vichingone Gabriele, 320 19 78 490 320 19 78 490. Ma gli hai fatto la domanda perché si chiama vichingone? Perché lo chiamano così? Io non, forse
2: cioè, chi ha scelto questo nome d'arte? L'hai scelto te quando?
1: Ha scelto Paolo Bonolis quando ero lì. Ah. Detto, ma lei è un vichingo, e da quel giorno insomma tutti quanti mi chiamano il vichingone, vichingo,
0: ecco,
1: anzi seguitemi su TikTok, vichingone.
0: Beh, certo. Ma tu come fanno quelli che partecipano alla trasmissione? Anche tu hai attinto quella volta da Paolo, oppure tu no, non sei uno di quelli che attingono?
2: L'ho fatto perché io ho visto il video, l'ho pubblicato io, da 77.000
1: visualizzazioni. Avevo vinto 25.000 euro, poi... ho lasciato spazio agli altri concorrenti.
2: Ha tinto anche lui il fondoschiena di Paolo Bonolis, che l'ho visto io in video.
1: Non avevo bisogno di quella cifra, quindi mi sono fatto superare e sono tornato a casa.
0: Ho capito. Sei stato un gentiluomo.
2: Perché sei umile, quindi tu doni in beneficenza alle persone che hanno bisogno.
0: Un gentiluomo.
1: Sì, mi sono, diciamo, ho lasciato insomma spazio.
2: Allora, oltre che tu sei showman, cantante, attore, hai fatto tanto, ma io so anche una cosa una cosa importante, una cosa che poi io e te vorremmo fare nel futuro a Trigoria, perché visto che noi Roma,
1: certo.
2: Io so che praticamente tu devi sapere, Giuseppe, che a Rai 2 lui è stato soprannominato, cioè c'è un regista, un famoso regista, che lui dice: tu sei Daniele De Rossi, assomiglia a lui, lo chiamano sempre alla Rai perché lui assomiglia, c'ha le caratteristiche di Daniele De Rossi, identico, con la barba, biondo, con i tatuaggi. Raccontaci di questo nuovo personaggio. Ti senti Daniele De Rossi?
1: Tutto perfetto, tranne il conto in banca. Vediamo. Però levando quello, sì, mi chiamano spesso, faccio le barzellette, ci divertiamo insieme al regista lì, anzi Carlo lo saluto, e niente, barzellette su De Rossi, Totti, tutto quanto, insomma, con la foto addirittura di De Rossi, mi scambiano per il socio di De Rossi.
0: Ecco, quindi tu tifi per la Lazio, quindi, mi pare, vero?
2: Forse. No, perché se ti fa la Lazio ti prometto che finisce qua la serata e scattiamo la diretta.
1: Sono Lupacchiotto da Porto Cervo.
0: Lupacchiotto da Porto Cervo. Così oggi ti sei evitata la pioggia, invece i romani oggi hanno avuto una bella tromba d'aria.
1: Per fortuna sì. Ma infatti qui fa caldo, qui a Porto Cervo sta veramente bene. Mamma mia, ragazzi, invito tutti anzi a venirmi a trovare. Quando magari hanno possibilità.
0: Beh, certo, no. Quando Marco andremo a trovare.
2: Sì, sì.
0: Marco.
2: Certo, andremo a trovare. Io Giuseppe ti prometto che ti verremo a trovare. Ti faremo una sorpresa.
1: Sì, ok.
0: A Porto Cervo.
2: Ti faremo una sorpresa. Allora, Giuseppe, devi sapere che quella serata davanti a un altro, mentre lui era quella, perché lui è buono, però con la faccia burbera. E lui era così concentrato nel gioco,
0: sì,
2: che a un certo punto Luca Laurenti a Paolo Bonolis,
0: sì,
2: fallo vince perché sono questo dei mena stasera. E lui zitto, perché lui chi dà ci acconsente, non ha detto, perché non hai detto niente quando hai detto che tu menavi Paolo Bonolis, perché non hai parlato?
1: Non ho parlato perché ero
2: perché preso... gli menavi davvero o perché
1: ma no, l'avrei abbracciato. Ero preso perché io ero partito, insomma, ripeto, per far sorridere e far stare bene le persone a casa. Questo è il mio obiettivo, non era vincere. Il mio obiettivo, ripeto, è far stare bene le persone, il pubblico a casa.
0: Strappare un sorriso vale di tanto più di tanti soldi.
2: Ma sei rimasto contento sul fatto quando ha detto, cioè, ti ha fatto vedere su tutta l'Italia, insomma, hai avuto tanta visibilità. E dicendo, Luca Laurenti dice quella frase, occhio che gli mena, no? Cioè tu sei rimasto, ti sei sentito perché un uomo che sente una frase ti sente più virile, più forte, più magro.
1: No? Vabbè, a parte non me l'aspettavo, insomma, no? È che a volte, ecco, anche le dirette, insomma, non te l'aspetti a volte, no? Quindi ci vuole un pochettino, insomma, per realizzare a volte, per rispondere. Anche le mie potenziali, insomma, ogni tanto, troppo.
2: Ma tu, oltre le tue potenzialità, ma un sogno nel cassetto tuo qual è?
1: Aspetta, lo apro,
2: Vai, aprilo davanti a noi, in diretta.
1: In diretta, aspetta. Bisogna sempre guardare il lato positivo nella vita.
2: Tu lo guardi il lato positivo?
1: Non c'è. Non
2: esiste. Cioè, l'importante per te è partecipare o vincere?
1: Partecipare, certo, normale. Vincere, ma già ho vinto, solo io, ti apporto Cervo, ma che te devo dire? Stai a chiamare, guarda, corre so.
2: Ah, bellissimo. bellissimo, mangiare, tra mai. 6 minuti sei con l'astice e noi, Giuseppe, guarderemo te mentre mangi,
0: avremo l'insalata di lattuga.
1: Non volevo arrivare a questo, per carità, però insomma guarda come sono 8:15,
0: mancano 5 minuti,
1: la costa qua davanti, no?
0: Sì.
2: Allora io volevo continuare l'intervista, allora, perché siamo a 3/4 dell'intervista, mancano 5 minuti.
0: Sì.
2: Allora, vorrei parlare di un altro lato tuo, che comunque tu sei un attore. Io so che tu hai fatto dei film che devono uscire su Netflix.
1: Sì.
2: So che forse tu non puoi svelare i titoli perché c'hai un contratto, però vorrei almeno che ci dici qualcosa di questi film che tu hai fatto.
1: Ma guarda, per i film niente, d'azione.
0: Ah, quindi
1: sono morto.
0: Ecco.
1: Che te devo dire?
0: Meno male che nel film. Meno male nel film, perché sennò
2: Giuseppe, io l'ho vista lui in una parte del film dove aveva un mitra in mano.
0: Addirittura.
1: Sì,
2: l'ho visto, aveva un mitra in mano, sì, ho detto, io non gliel'ho chiesto ancora oggi, lo chiedo in diretta, ma quella parte col mitra cosa facevi?
1: Aspettavo che mi dicevano azioni.
0: Ma facevi tu dovevi sparare per...
1: No, io non devo fare niente, io devo solo camminare, perché sai, non mi voglio affaticare nei film,
0: Ho capito, allora...
1: In quel momento non potevo essere attore, ho fatto una semplice passeggiatina, insomma, una cosa per non affaticarmi.
0: Ecco.
2: Ma in quella parte tu sei morto o in quale parte sei morto?
1: No, ero morto in un altro film, poi sono resuscitato, capito? Sì. Il viking non muore mai, sta sempre sul pezzo.
2: Quindi tu fai film, reciti e torni sul tuo yacht, sul tuo panfilo a Porto Cervo.
1: Sì, se non sopia qualche un altro prima che arrivo io, che pure quello hanno noleggiato, capisci? Non posso svelare tutto.
0: Certo, cioè, i segreti bisogna mantenerli.
1: Non volete sapere un po' troppo.
0: Troppe cose. Troppe.
2: No, non vogliamo sapere tutto. Giusto un'anteprima, perché noi ti vogliamo seguire e ti vogliamo aiutare ancora.
1: Seguimi, però, troppe domande, seguitemi, ma insomma.
0: Seguiamo. follow me. Seguiamo.
2: Vabbè, vorrei almeno che dopo questa sera ci ospitassi nel tuo panfilo a me e Giuseppe con un astice.
1: Oh, però basta che gli fate arrivare, ecco, la regionale da Orte, penso che piano piano a Porto Cervo
2: voglio un regionale, basta un regionale, Giuseppe.
0: Per andare a Porto Cervo, sì, non è che non c'è la freccia, non c'è.
1: Friccia, no?
2: Io vado prima da Giuseppe a Milano e poi lui partiamo da te, perché
0: o se no vengo io da te a Roma e poi andiamo, cioè comunque per andare a Porto Cervo,
1: insomma organizzatevi, se state impicciati in chiave di Navira mo dite, faccio un bonifico, insomma aiuto in qualche modo. Vi vedo un po' in difficoltà, ragazzi.
2: Diciamo che il tuo aiuto ci serve, ma il tuo aiuto di cuore. Non economico, ma di cuore, sicuramente.
1: Va bene.
2: Io penso che dopo questa sera 100 radio lo manderanno per 2 settimane, questa intervista.
1: Sicuramente.
2: Sei stato il più simpatico tra tanti che abbiamo intervistato. Ognuno ha delle sue qualità, perché tutti diversi e tutti delle qualità diverse. Però te comunque hai mostrato il vero romano. Tu sei diventato famoso grazie a proprio questo fatto del vero coatto, scusa se per lo me, posso dire, il vero coatto romano, e quindi devi rimanere quello che sei.
1: Comunque il mio sogno nel cassetto ti rispondo adesso, visto che ormai siamo quasi
0: alla fine. Sì,
1: far star bene le persone, farle sorridere, farle divertire, questo è il mio obiettivo principale. Ma... oltre al conto in banca che c'è una lira.
0: Diciamo che almeno come voce, anche come romano, mi ricordi un grande attore che non c'è più, che è nato il 2 novembre ed è morto il 2 novembre, ovvero Gigi il grande
2: Proietti. Gigi Proietti.
0: Tu ti stai occupando anche di fare qualcosa per il teatro, stai anche studiando per queste...
1: Certo, io studio teatro, ho fatto 6 anni di medie, io ho detto pure a Bonoli.
2: Non erano 3 anni,
1: ma che domande
2: di medie?
1: La perché porto io anni? Per queste domande così, cioè capisci? 6 anni di medie, chi meglio di me?
0: Vabbè, in media stat virtus in questo caso.
1: Ma che è Buffon? Di chi stiamo parlando? Non ho capito il nome dell'attore.
2: parliamo dell'icona di Roma, un Gigi Proietti.
1: Mi sono un attimo perso alla Bonol, mi sono un attimo perso.
2: Ma quindi sei stato paragonato dal grande direttore artistico Giuseppe come Gigi Proietti, io penso che sto
1: grande Gigi Proietti, grande Gigi.
0: C'hai
2: non si sa mai che tu potresti essere un futuro, che dopo questa sera ci contatta qualche regista, vuole il tuo numero.
0: Qualcuno dice magari che sì, è vero, ha ragione Giuseppe.
1: Ho sempre c'ho da fare, perché io sto sempre a Porto Cervo, non è posto diretto a tutti.
2: Vabbè, noi se ci chiama qualche regista, daremo il tuo numero e c'è niente. Allora, purtroppo siamo alla fine, vorrei che ci fai i saluti. Ci fai i saluti, aspettiamo te, ti diamo voce. Salutaci, a modo tuo.
1: Bella Marco, un abbraccio. Sei grande pure te, Giuseppe, sei veramente grandi. Ti ringrazio veramente tanto.
0: Tu sei il top!
1: Spero di rivedervi, insomma, passate qua.
0: Va bene.
1: A Porto Cervo è tutto.
0: Grazie da
2: Porto Cervo. Grazie di Gingone.
1: Ciao belli, ragazzi. Un abbraccio.
2: Saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie. Dai. E a mercoledì prossimo. Perché abbiamo sempre i nostri campioni. Allora, ciao Vichingo!
2: Ciao Vichingo! Grande Vichingo! Grazie!

0: Mamma mia. Io non cosa posso dire di fronte a cinque voci così belle, così importanti, una più bella dell'altra? Anche questa è un'artista che purtroppo non c'è più, Tina Turner, ma rimangono sempre presenti i successi di questi cantanti. Vi ho fatto sentire I Don't Wanna Lose You e adesso dovremmo avere in linea niente meno che Andrea. Vediamo se riusciamo a sentirlo. Andrea, mi senti?
1: Sì, Paolo, ciao, buonasera.
0: Mi senti bene, Andrea?
1: Sì, ti sento benissimo.
0: Perfetto, questo mi fa molto piacere. Intanto ti presento Andrea Manca, che è il presidente quest'anno della festa a Sacro Cuore, il Music Fest.
1: Sacro Cuore Music Fest.
0: Perfetto, ormai stiamo facendo il conto alla rovescia, perché 12, 13 e 14 sono i giorni fatidici di questa quarta edizione. Quest'anno sei tu a aver preso il comando di tutto quanto, ma devo dire un bel gruppo. Parlane un po' tu, Andrea, velocemente.
1: Sì, io sono il presidente, ma dietro di me c'è tutta una squadra che lavoriamo tutti insieme, in un bellissimo gruppo. Quindi non è un lavoro sicuramente del presidente, ma è un lavoro di gruppo.
0: Certo, poi certo. Tu parla, Andrea, tranquillo, sì. che vado un attimino a aprire la porta. Tu fai conto che stai... parla tu della festa. Faccio due secondi, mi assento un attimo.
1: Sì, quest'anno abbiamo tre giorni di festa, che saranno il 12, 13 e 14 giugno, con un programma abbastanza variegato, per accontentare un po' tutti. Abbiamo un artista di spicco, che sicuramente è Fred De Palma, che sarà il giorno 13, il sabato. Noi abbiamo un DJ abbastanza famoso e conosciuto in Sardegna, il nostro mito, che è Sandro Murro.
0: Assolutamente, il re sicuramente uno dei

0: il re soprattutto perché riempie le piazze e le riempie davvero tutte.
1: Prima di lui abbiamo dato la possibilità dei ragazzi della, della zona di esibire il loro, che anche loro stanno prendendo piede, sono dei bravi ragazzi,
0: Certo.
1: E diamo anche a loro un minimo di spazio per accontentare un po' tutti.
0: Certo.
1: E la domenica abbiamo un format che ci farà riemergere un po' di ricordi con la musica degli anni 2000.
0: Anni 2000, certo.
1: Insieme a ballerine, spettacolo,
0: certo.
1: E canzoni dal vivo.
0: L'hai detto anche tu che ci saranno anche dei personaggi per i bambini, insomma, avete pensato anche
1: personaggi per i bambini, certo. Ci abbiamo il sabato prima di Fred e Palma.
0: Okay.
1: Sono le mascotte che sono state votate, abbiamo fatto fare un sondaggio su Facebook.
0: Esatto. Ricorda quali sono le mascotte che appunto saranno presenti nell'Arena Sacro Cuore?
1: Sì.
0: Dico, quali sono le mascotte? Me le ricordi, Andrea? Perché poi c'era stato.
1: Le mascotte abbiamo Minnie e Super Mario.
0: Perfetto, che sono state quelle più votate.
1: Giusto? State le più votate.
0: Perfetto, Andrea. Grazie di cuore. Adesso, dopo aver parlato di questo evento che si sta avvicinando, e noi invitiamo tutti
1: assolutamente sì.
0: Tutti dalla Sardegna.
1: Tutti giorni veramente
0: assolutamente.
1: E indimenticabili.
0: Io non ho che da farvi complimenti perché è veramente una macchina organizzatrice. C'è una macchina che ha organizzato e sta organizzando in maniera davvero impeccabile, tutto perfettamente sincronizzato, anche perché sono feste giustamente importanti e bisogna fare le cose bene. Voi siete davvero molto bravi in questo e lo state dimostrando anche con questa quarta edizione che sta per partire. Allora, caro Andrea, votiamo queste cinque voci, queste cinque cantanti davvero importanti che abbiamo scelto, e sono cinque voci internazionali: Celine Dion, Madonna, Tina Turner, Whitney Houston e Mariah Carey. Tra queste artiste, qual è quella che più ti ha fatto sognare, magari ti ha fatto incontrare l'amore?
1: Ma mi hanno fatto sognare tutte, a dire la verità, perché sono
0: d'accordo
1: artisti
0: con
1: veramente internazionali.
0: Sono
1: però
0: d'accordo.
1: Tina Turner, non ricordo Tina Turner con la sua voce da leone, aggressiva, da tigre.
0: Il voto va a lei. Il voto va a lei. Perfetto, Andrea, hai votato quindi per Tina Turner, che abbiamo sentito prima. Io naturalmente ti auguro una felice serata, ancora un buon lavoro a te e a tutta la troupe, che comunque state ultimando gli ultimi lavori per fare in modo che il 12 parta davvero la grande.
1: Sì, gli ultimi particolari, diciamo che è tutto pronto, però
0: certo.
1: Sono le cose vi aspettiamo tutti, naturalmente.
0: Assolutamente. Music Fest, certo, Comitato Sacro Cuore all'Arena Sacro Cuore, 12, 13 e 14, non mancate, è un appuntamento davvero imperdibile. Andrea, grazie, ti saluto e ti auguro una bella sera. Grazie,
1: buon lavoro,
0: di cuore.
1: Buona serata.
0: Grazie mille.

Eccola qui, Whitney Houston, davvero con la sua voce può fare qualsiasi cosa, insomma, la usa in maniera incredibile. Questo è un altro di quei pezzi che ci dimostrano tutte le sue doti vocali espresse nella carriera, nella lunga carriera di quest'artista, ahimè, che anche lei purtroppo non c'è più. Era Hero da Whitney Houston. Prima abbiamo sentito Cherish di Madonna, anche lei ha raggiunto il grande livello, il celebre livello internazionale sin dai primi anni 80, è considerata un'icona culturale del XX secolo. Poi come imprenditrice Madonna ha fondato anche una compagnia chiamata Maverick, compresa l'etichetta Maverick Records, questo l'ha fatto nel 1992. Poi altre sue creazioni includono anche design di moda, libri per bambini, centri di benessere e anche cinema, insomma ha fatto un po' di tutto. Del resto bisogna anche pensare che se domani non canto più ho fatto altre cose che mi permetteranno di vivere. Sicuramente non ha fatto male, collabora anche con varie organizzazioni benefiche Madonna, avendo fondato la Ray of Light Foundation, questo nel 1998, e la Raising Malawi nel 2006. Secondo il Guinness dei primati, Madonna è l'artista femminile dalle maggiori vendite della storia della musica, con all'attivo oltre 400 milioni di dischi in tutto il mondo. E vabbè, insomma, diciamo che che dire, sono tutte donne di immenso primato. Continuiamo la sfida tra i giganti fra molto poco, rimanete lì.

0: Anche questo è uno di quei pezzi davvero molto belli di Celine Dion, Edge of All Night, la canzone che vi ho fatto sentire in questa terza puntata di questo nuovo format che vede presente non solo la mia radio, che è Music Factory Oristano, ma c'è anche Radio T 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air. Salutiamo i vari direttori, salutiamo Franco che è in regia dalla torre di Villa Urbana. Dovremo avere in diretta qui sulle nostre web radio per la sfida tra i giganti Alessandro Pinna. Ciao Alessandro.
1: Buonasera, ciao.
0: Ciao Alessandro. Alessandro, per chi ciao. Non lo sapesse, è stato presidente della festa del Sacro Cuore. Ricordiamo che si chiama Music Fest, è il comitato Sacro Cuore e l'arena Sacro Cuore protagonista. Tu sei stato presidente nella prima e nella seconda edizione, giusto Alessandro?
1: Sì, esatto.
0: Com'è stato? Le prime edizioni un po' più faticose, adesso sembra che siate un pochino snodati, come si dice, un po', come possiamo, che termine possiamo dire, più rodati.
1: Un po' più rodati, più sì, rodati, il primo anno è stato un po', un po' duro, diciamo, dare un po' l'impronta, anche perché siamo affacciati con un sacco di burocrazia a livello sia tecnico che amministrativo.
0: Ma perché c'è burocrazia adesso in Italia, Alessandro, scusa, ce n'è tanta, vero? Lo so. No, era una battuta.
1: Il mondo ci porta a essere in quella situazione adesso. Comunque,
0: era una battuta,
1: piano, con l'ausilio di tante figure che abbiamo,
0: certo.
1: Chi magari ha fatto un lavoro amministrativo, che lavora, che adesso magari è in pensione, che ha fatto tante attività amministrative, era più preparato a fare delle cose, quindi l'unione di tante persone ci ha consentito di creare questi eventi che adesso stiamo continuando a fare. Questo è il quarto anno,
0: certo.
1: Piano piano, diciamo, adesso siamo un po' più tranquilli perché siamo riusciti sempre a ogni anno a mettere un tassello in più che ci consente di,
0: certo,
1: di arrivare a 10-15 giorni con tranquillità, senza grandi preoccupazioni, certo. Ieri abbiamo fatto la conferenza di servizi con la commissione di pubblico spettacolo, con i vari attori, vigili del fuoco, amministrazione comunale, tecnici interni che ci danno una mano in tutte le organizzazioni tecniche per organizzare la manifestazione. Quindi abbiamo fatto un po' di la ASL, tutti questi attori, diciamo,
0: certo,
1: che sono tutti coinvolti per la, esatto, buona riuscita, ecco.
0: Sono tutti ostacoli che bisogna superare, anche perché,
1: esatto,
0: poi la festa Sacro Cuore era una festicella così, insomma, la festa. Voi già dalla prima edizione avete fatto già le cose alla grande, e questa quarta edizione è sempre meglio, per cui è chiaro che ci sono richieste maggiori, c'è un pubblico davvero imponente che soprattutto venerdì e sabato affluisce all'arena Sacro Cuore, per cui insomma bisogna anche pensare a mettere in sicurezza più di 5.000 persone, vero Alessandro?
1: Sì, all'incirca la cifra è quella,
0: cifra per cui siamo
1: autorizzati, preautorizzati, siamo su quelle cifre lì, sì.
0: Perfetto,
1: esatto.
0: Due nomi importanti, lo voglio ricordare, Fred De Palma venerdì
1: sabato
0: e venerdì Sandro Murru. Due nomi davvero importanti, comunque anche il resto è sicuramente da seguire. Niente, che dire, grazie anche a te Alessandro, sei sicuramente una forza importante, una bella squadra che spero che abbia lunga vita e ci siano altre 200 edizioni di questo Music Fest. Allora Alessandro, siamo pronti per la votazione, okay? Allora abbiamo Celine Dion, Madonna, poi c'è Tina Turner, Whitney Houston e Mariah Carey. Tu dirai, ma è un po' imbarazzante scegliere una di queste artiste, giusto? Però tu ne devi scegliere una.
1: Io diciamo che sceglierei Madonna.
0: Scegli Madonna, hai capito? Come vai Madonna? Come vai? L'hai vista nell'82? No, ti è mai capitato di vederla dal vivo?
1: No, dal vivo no, però Mario, okay, una musica un po' più vicina forse ai miei tempi, diciamo.
0: Perfetto.
1: Vabbè, anche le altre, però
0: lo sai perché dico
1: mi ispira, Madonna, di più, ecco.
0: Certo, perché nell'82 Madonna, ancora sconosciuta, venne al Biggest di Samassi con l'edizione Disco Ring, lo sai, c'era Anna Pettinelli,
1: sì, ricordo.
0: Io ero lì, non la conosceva nessuno, io ho detto magari e ha cantato Holiday, pensa a te, non la conosceva nessuno, pensa il cammino, quello che ha fatto Madonna poi in poi è stato veramente incredibile. Ok, ti saluto.
1: Ok, grazie Paolo.
0: Grazie mille, grazie, a presto, Alessandro,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao.

Beh, due grandi, effettivamente chiudiamo davvero in bellezza questa terza puntata. Quando siamo arrivati a terza puntata della sfida tra i giganti, ancora una volta abbiamo avuto piacere di incontrare queste cinque voci davvero importanti: Celine Dion, Madonna, Whitney Houston e Mariah Carey. Questa era Tina Turner insieme a David Bowie. Tina Turner, che lo ricordiamo, è stata una cantante statunitense naturalizzata svizzera e tra le più celebri e acclamate interpreti femminili della musica rock, con una carriera davvero lunga, più di mezzo secolo, che va dagli anni 60 agli anni 2000, ed è stata definita la Queen of Rock and Roll, la regina del rock and roll, davvero un'altra di quelle grandi artiste che in tanti state votando. Lo ricordo come votare queste cantanti: un solo voto è possibile, o se venite comunque chiamati da noi attraverso il gruppo Music Factory Listaro, attraverso il numero WhatsApp 329 57 45 882, e poi potete votare nel gruppo Facebook Music Factory. Ok, sbizzarritevi, anche perché avremo un'altra puntata dedicata a queste cinque voci che ricordo, insomma, votate un solo voto per ogni artista, quindi se votate una non potete votare voi l'altra cantante, insomma un solo voto. Va bene, ci siamo capiti, perfetto. Saluto e ringrazio Franco, come sempre in regia, che ci ha coadiuvati dalla Torre di Villa Urbana, Radio Team 2000 Villa Urbana Music, la radio collegate, grazie, anche Felix On Air 2026, grazie mille. Poi salutiamo Radio Centrale Oristano, è davvero tutto, da parte di Palofrao grazie e buon proseguimento, buona settimana. Ecco, mi stavo dimenticando una cosa molto importante: oggi intanto dobbiamo dire benvenuto al mese di giugno, oggi 1 giugno 2026, dobbiamo farlo, e ricordo che mercoledì sarà questa puntata, andrà in replica mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Ancora grazie, fate i bravi.

0: Wir sind number one!
1: Ra. Die Nummer eins, Alter!
2: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtile, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 22 e 4 minuti.

0: La música degli anni Ottanta con la Mixtaita. La musica mixata degli anni Ottanta su Radio Team 2000.
1: È mezzanotte e 3 minuti.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

e soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!